0: computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
1: Siamo alla cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
0: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta, anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
1: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia.
0: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
1: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro le Fenerbahce. Piero Gasperini, microfoni Sky Sport, parla delle condizioni del gruppo.
2: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
1: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli-Arsenal.
0: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bus, Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia cita che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistare

0: Hollywood,
1: pignata, carbonara, lasagna,
0: e rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
3: Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
4: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta, anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
3: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia.
4: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
3: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro il Fenerbahce. Gianpiero Gasperini, microfoni Sky Sport, parla delle condizioni del gruppo.
5: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini, che però contiamo di recuperare ormai molto presto, e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
3: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli-Arsenal.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passaparola.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo, dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora, Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero,
1: in un mondo che...
0: Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte, e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: Noi no!
1: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Lucio Dalla, attenti al lupo. Lucio Battisti, neanche un minuto di non amore. Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, a legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica Eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato alla storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14:30 alle 18:30. Si prosegue poi il 27 settembre.

0: dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volissa Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Iuola. E tante altre, da un'idea di Jerry Dauria.
2: Vestita di

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia, affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva. Si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Year's sur Seine il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlo sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico. In questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata. E questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte se bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Di Gennaro.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panigale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tanti.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia. Affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva, si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico Mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro Amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Jersey il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod la tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle, sfruttatela appieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente, raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la

0: persona conquistate. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green.

0: Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia, a rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: notturni.
1: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo. Per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free Free.
2: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

0: sarà.
1: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
2: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
3: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
2: Emozioni che fanno volare.

0: Spot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
3: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: mi hai fatto diventare trasparente.
1: Non fermare la musica.
2: Non fermare il ritmo.
1: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia. Affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva, si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatorio americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile in finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro amici. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a Neuilly-sur-Seine il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.
2: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
3: RCS Network. Solo grandi successi.
2: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: chiudi gli occhi e immaginati volare
1: con RCS. Sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.

0: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
1: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo? Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
0: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Ro le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
1: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
0: Il calcio: nell'esordio di Champions il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, o Vergara. Ci sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite sulle Alpi, ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
6: RCS Network è musica italiana, le più belle canzoni di sempre.

0: basta. Vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network. Suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253° giorno del calendario gregoriano.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La più

0: Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi, 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Arte Divinatoria, a cura di Gennaro D'Auria De Biasi.

La terza parte, la lampada magica. Un programma a cura di Gennaro D'Auria e Biasi. Per intervenire in diretta 899 48 46 10. Questi sono i nostri numeri telefonici. Tra poco il radio racconto. La terza parte della lampada magica.

male perché l'agenzia che aveva venduto quella casa non aveva avvisato. Appunto che in quella casa c'erano state proprio delle sterminazioni familiari. La bimba ormai svenuta, riportata di nuovo in ospedale, il medico. Ma non è successo niente a questa bimba. Assolutamente, per me è tutto normale, signora. L'abbiamo visitata, abbiamo fatto un check-up completo. Sarà forse un esaurimento, una visionaria. Il marito disse. Adesso, cara moglie, io vi trasferirò a casa della mamma, quindi andate via, lasciatemi solo in questa casa. Voglio capire che cos'è che non va. Dopo aver trasferito la madre e la figlia, appunto dai loro genitori, rimase solo il marito e cominciò appunto a fare delle ristrutturazioni. Passarono delle settimane, cominciò a ristrutturare anche la cantina dove voleva mettere delle belle botti di vino, per poi, quando rivenire, trovare tutta un'altra aria, tutta un'altra atmosfera.

scavava, scavava, scavava, scavavo. All'improvviso la luce della cantina cominciava a fribillare. Devo cambiare questa luce. L'usura, l'umidità, la resa, proprio è tutta usurata, è meglio cambiarla. Salì le scale appunto della cantina cercando di riaprire la porta. Come sta porta? Io non l'ho chiusa, ma mica ho dimenticato le chiavi all'altro lato. E cominciò a battere, a girare la maniglia. Ma niente, la porta non si apriva. Si era intrappolato giù in cantina. Questo dannato telefonino non prende. Fammi provare. Ma niente da fare, non c'erano finestre. Oddio, adesso come farò ad uscire da questa cantina? Come farò ad uscire da questa cantina? Impossibile, impossibile! E cominciò appunto ad andare verso la luce. Ma può darsi si sia un cortocircuito. Vediamo di accendere sta luce. Ma la luce, purtroppo, era fulminata. Era una luce che si era fatta nera. Nel buio, solo là nel buio, stanchissimo di lavoro perché aveva scavato appunto per mettere una pavimentazione, si accosciò appunto a terra sulle scale, ma all'improvviso sentì come un rumore e la porta si aprì. Salire subito le scale. E cominciò a salire le scale. Anche la porta dove c'era la lampada era aperta e mandava di raggi di luce fortissimi. Che succede in questa casa? Ma che sta succedendo? Dio! Cominciò a salire le scale velocemente, arrivò vicino alla lampada e dietro alla lampada vide una bambina e un uomo che si tenevano per mano.

Avete ascoltato la terza parte della Lampada Maledetta. Radio racconto ideato da Gennaro D'Auria. Ma tratto da un libro della Lampada Magica veramente successo in Inghilterra. Quindi questa è una storia vecchia, è una storia appunto documentata, in quanto è tratto anche da un libro, e quindi è una situazione che questa casa esiste ancora, perché in effetti sta in Inghilterra e non è una mia invenzione. Quindi è tratta da una storia vera del passato, tranne il telefonino ovviamente. Cari amici ascoltatori, salve a tutti, sono Gennaro D'Auria, iniziamo subito questa rubrica di arte divinatoria con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero telefonico per andare in diretta. Un saluto per Wanda, un saluto per tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Allora, vediamo. Questa radio è nata per stare vicino alle persone che si trovano in modo disagiato, hanno bisogno di un consiglio psicologico. Noi siamo qui apposta per questo. Il nostro rapporto è solo telefonicamente, perché io più di questo non posso dare. Allora, signori cari, un saluto a tutta Contursi Terme, Valva, Colliano, Buccino, a tutte quelle belle zone. Un saluto a Galileo, Roberto e tutti gli amici da Contursi, anche alla grande Romantica, che è il proprietario di questo ristorante, è veramente una persona eccellente. Saluto i suoi figli, le sue figlie. Salutiamo tutti i commercianti di Contursi, di Colliano, tutti quanti, e tutta Napoli e provincia, e anche appunto le persone che ci ascoltano dalle isole, perché no, Capri, Ischia, Sorrento, no, Sorrento non è un'isola, Capri, Ischia, Procida, e salutiamo anche Sorrento. Allora, signori, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. Gennaro D'Auria è qui presente, 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare, una bella canzone dedicata a tutti gli ascoltatori, e poi subito iniziamo la trasmissione.

richiamo che io sono in diretta, carissimi ascoltatori, potete benissimo telefonare. Salvatore, ripeti che appunto stanno sul numero urbano, appunto per quanto concerne l'altro lato. Allora, per quanto concerne la cartomanzia, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Jennifer, tell for me.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Gena, no, io volevo farti complimenti. Ti ascolto, ma sai da quanti anni? Da quanti pure stavi a Teleale.
0: Mamma mia, come ti chiami? Arturo?
1: Arturo.
0: Sì, Arturo, da dove chiami tu?
1: Da Pianura.
0: Da Pianura, io ti ringrazio tanto di cuore.
1: Sei un grande, dai molto conforto a tutte le persone che ti chiamano.
0: Grazie, questo è il nostro scopo di questa radio, grazie.
1: Io quando ti chiamo mi rilasso, quando ti ascolto trovo un momento bello.
0: Che
1: per
0: lavoro fai
1: bene.
0: Arturo?
1: Non ho capito.
0: Che lavoro fate?
1: Io sono un artigiano, faccio accessori moda.
0: Bravo, che Dio ti possa benedire e guadagnare tanti soldi.
1: Io, scusa, una volta...
0: Vai a visitare il mio sito.
1: Sì, già l'ho visitato.
0: No, il nuovo sito della radio www.rcsnetwork.
1: Sì, Gennaro.
0: Vallo a visitare che trovi tutta la storia della radio, le foto, trovi tutto.
1: Video di invitare, ti ricordi?
0: Come no? Mia. Io la porto nel mio cuore.
1: Io ho 25 anni, quindi
0: lo so. Mamma mia, che è bello ricordare queste cose, perché belle televisioni, poi quelle veramente ho contrattato con delle persone magnifiche, veramente.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Per
0: il momento televisione
1: ancora.
0: Non ne voglio fare, perché voglio pensare a voi e Radio Camaldoli Stereo, punto.
1: Va bene.
0: Un invito anche da Italia Mia, ma non è che non sono voluto andare, ma io c'ho da fare molto qui in redazione radio.
1: Va bene, va

0: abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Sono Luca.
0: Da dove chiamate, Luca?
1: Da Napoli.
0: Dimmi Luca, allora, dammi la tua data.
1: 3677.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo le carte. Vediamo un po' le carte, qua che dicono. Ma è arrangiato a fare qualcosa però, Luca,
1: Sì.
0: Infatti, è un periodo un po' lento, fermo adesso. Ma tu lavorerai alla grande, deve passare questo periodo, ma alla fine ce la farai, Luca.
1: Okay.
0: Auguri, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Buona giornata, buonasera, non lo so. Ciao. 899-48-46-10. Sto qui per voi.

0: Allora, andiamo alla prossima. Salve. Salve, ciao. Pronto, mi sente?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Allora, un abbraccio. Come vi chiamate?
1: Sono Francesco.
0: Da dove chiamate?
1: Noi chiamo da Scafati.
0: Da Scafati, però gentilmente mettetevi in una posizione che vi posso sentire meglio, per favore.
1: Ecco qua, pronto.
0: Ok, vi chiamate?
1: Francesco.
0: Francesco, che volete sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro. C'è
0: un allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi dicono. Franci, ma è un periodo proprio negativo, perché io vedo che tu non stai lavorando proprio per niente bene.
1: No, niente proprio, ce n'è.
0: Fermo, tutto fermo.
1: Ce n'è, ti ascolto da quando? Quando tu per esempio sei mitico.
0: Sì, io ti ringrazio.
1: No, secondo... grazie a te.
0: Ti ringrazio.
1: Che ci dai supporto tutti i giorni.
0: Grazie, il mio scopo, signori, nuovo. Dobbiamo resistere questa crisi, forza,
1: sì,
0: e sì, coraggio.
1: C'è una messa nuova, quando è che va avanti?
0: Si riprenderà, ti dico che l'anno prossimo ci sono buone aperture qua di lavoro, non ti preoccupare.
1: C'è l'ultima cosa, qualcosina sull'amore, me la puoi dire?
0: Dopo mi chiami, mi richiami, senz'altro, devo accontentare un po' a tutti.
1: Il sito nuovo, Genova,
0: www.rcsnetwork.it. La trovate anche le foto di quando io avevo 13-14 anni, le prime armi, quando ho iniziato a fare radio, del 1976. Comunque andatelo a visitare, sarà visibile fra qualche settimana, d'accordo?
1: Allora si sblocca già la situazione.
0: Si sbloccherà e andrete bene. Vai a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao.
2: Io voglio salutare il mio giornalista, perché ho letto il fatto là di quel cretino di Ercolano. Ti voglio tanto bene, giornalista mio sfregioso, tu lo sai che io scherzo. Non lo pensare, ti voglio bene a te, ad Andrea, a tutto il sito.

0: Allora, Luca è stato fortunato a riprendere la linea. Salvatore, non discordar di me. Salvatore Alpaia, non discordare. Allora, Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro. Scusate.
0: Non è che c'hai a che fare con Luca Era Gay, no?
1: No, proprio no. Proprio no.
0: Sto scherzando, dai. Per fare una battuta.
1: Sei un simpaticone, Gennaro.
0: Per fare una battutaccia, vai. Allora, caro, dimmi.
1: Qualcosa in amore, Gennaro.
0: Sì. Vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: 1983. 82, 83.
0: Elisabetta, Lisa, come si chiama sta?
1: Lisa.
0: Lisa se n'è andata via. Stai tranquillo che non ti tradisce. Tu perciò hai chiamato, vero?
1: No, ho chiamato un po' in generale, perché è un periodo
0: ci sono
1: un po'
0: alti
1: no.
0: E bassi. Alti e bassi. Alti e bassi, ma è venuto un momento di interruzione ultimamente, vero? Avete un po' litigato.
1: Sì.
0: No, si riprenderà, è una sciocchezzuola. Si riprenderà, Luca, tutto a posto. Vai tranquillo, figlio mio.
1: Ok, Gena, io mi auguro che il lavoro si riprenderà ancora prima dell'amore.
0: Ho detto che, guarda, quando io dico una cosa, non lo so, ma succede. Si riprenderà.
1: Ok, ho fiducia in te.
0: Non ti preoccupare, dai tempo al tempo. Questo è un periodo che stiamo sott'acqua, dobbiamo riemergere. Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono?
0: Sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il ciubino di
0: vetro. Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennà, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho, ogni volta che lo vedo ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: che la linea.
0: Dimmi.
1: Se ti vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, sì. Sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché volevo venire a trovare, però dato
0: sì,
1: che molto
0: sì, caro, lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: Cioè, no, l'unica cosa, le vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh, Gioia, che come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ha avuto problemi alla nascita, mo mi dicono che...
0: Ma qualche malformazione?
1: No, è tutto a posto, no? È a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa, per favore, è un sagittario. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.

0: psicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo.
1: Mo ci vuole proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole.
1: Come stai? È un periodo, non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: manda
1: che...
0: da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro
1: guarda...
0: giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodauria.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetto regola. Non è che lavoriamo sul 48 50 80 che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Gennaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che
0: se
1: lui voleva
0: altri
1: fare
0: si mettono
1: delle
0: a fare, se gli altri
1: ruolo, infatti li abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo, per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcsnetwork ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no, bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia,
0: Madonna,
1: della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere
0: fatta. Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità. Io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto Andrea già è tanto occupato, ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No, ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì, non l'ho voluto nemmeno.
1: Per una questione c'è della difesa
0: poi,
1: del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Sud,
1: sì,
0: e allora loro hanno fatto i siti anche per RDS, allora per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta. Però vi dico una cosa, Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli,
1: no, ma poi si vede che è un professionista,
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle persone, ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma
0: infatti sentirete Vegafoglio appunto .it in pubblicità.
1: Per siti
0: web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione dei siti?
0: Ma da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io sono un tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea
0: penso che il sito continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri io

0: letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: no, ma ci siamo rivoltati nel forum e abbiamo fatto,
0: salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più, ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare ad Andrea l'Angelo Azzurro, per guai chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro,
0: non
1: è stata veramente un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus, perché
1: no,
0: io
1: vabbè,
0: sono calmo, tranquillo,
1: ma
0: ragazzi...
1: diciamo, se
0: sono un neuropsicologo,
1: infatti lo volevano mandare da me a questo. No, meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato del, voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, oppure io veramente vi voglio,
1: Gennaro,
0: bene,
1: senti,
0: nel vero senso della parola,
1: noi non vogliamo
0: bene.
1: Essere in allora,
0: dobbiamo
1: però
0: essere,
1: un ritrovo, un momento,
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo
1: essere,
0: capisci? Una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia qualcosa.
1: Una selezione di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: duro, ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore, vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamouche, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma poi
1: no,
0: un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: Lui è anche buono. Aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa a Rovenere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo, e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di...
0: Lo so, ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni...
1: Ma la carne è buona, non si trova più.
0: Solo il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie a te, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
0: Siete tutti. Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899 48 46 10. Adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state. Perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao.

0: Grazie, Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno signora, ditemi.
0: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
0: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
1: Amedeo chi è?
0: Mio marito.
1: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
0: Sì.
1: Ma fa il venditore ambulante, vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
0: Qualcosa del genere, sì.
1: Ma è venditore ambulante, scusa.
0: Sì, però mozzarella, questa cosa qua.
1: Scusami,
0: vedete. No, prego.
1: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
0: Diciamo che sono più io.
1: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
0: Sì.
1: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
0: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
1: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente dorme, ma come mai?
0: Molto stanco evidentemente, non lo so.
1: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappa molla rimane molla, vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà signora Bella.

E certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia a fine giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 46 10, 899 46 10, 899 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 8 46 10, sentite? Le linee sono libere, ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, ma voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marone, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per,
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera ha trovato belle cotte, ve la vi mutante vostri sporchi pupucci, e voi a così un sesso ratanato. A Napolac, a chi giurate su sesso?
1: No, quale
0: polacca. Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché fai queste cose? Te metti scorne, cagapi in tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura tu tieni per noia, ma tu direi, e se tua moglie facesse per noi pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno sì, per noia, tu vai, beata a te che tu sta, tieni tanta noia, e non sono un minuto in pace, che ho, vagannanza, paga rete, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te. Ti voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10 andiamo alla prossima. Pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora vediamo un po', andiamo alla prossima. Pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro.
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo.

0: Infatti io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'. Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedeli, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa.
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, no, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no?
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8-99-48-46-10, signori miei. 8-99-48-46-10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 8-99-48-46-10. Sono a vostra completa disposizione. Linee libere, sentite? 8-99-48-46-10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 8-99-48-46-10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 8-99-48-46-10, Salvatore Ossigeno. Solo il numero 8-99-48-46-10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Allora, la rimettiamo da capo. 8-99-48-46-10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Salve a lei, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Ditemi.
0: Volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Voi siete un camionista?
0: Sì.
1: Quando siete nato?
0: 19.08.68.
1: L'ospedale cosa c'entra?
0: Niente.
1: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
0: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
1: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
0: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
1: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
0: Va bene.
1: Vediamo un po'. Quando siete nato?
0: 19.04.68.
1: Ma anche voi siete stati infedeli, eh?
0: Una volta.
1: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
0: No.
1: In passato pure che era prostituta, io vedo qua.
0: No.
1: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria. Ma non riesco a capire chi è.
0: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
1: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
0: No, parecchi anni fa.
1: Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
0: No.
1: È consiglio che voglio dare anche a voi, perché voi a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
0: Sì, abbastanza.
1: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
0: No.
1: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
0: No. Una sola volta e basta.
1: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
0: Una sola volta e basta.
1: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Per tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno,
0: ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6-1-83.
0: Ma tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma
0: non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato, Mela?
1: Non lo so proprio,
0: Gennaro. Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo. Ma
0: e Antonio momento... pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Quel tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non sapevo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque, voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, per un po', Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio. Stai a riposo però, eh?
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene. Auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè, io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi, un buon

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alzo un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, stai in diretta.
1: Dunque,
0: Vanta,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di alleviare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Auria, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrei dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere, non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati, per assaporare il batticuore. Siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazioni e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicino, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi: vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla doppia B. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
0: Ciao Vanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Vanda.
1: Ciao, buone cose.
0: Ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
0: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
0: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Te un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
0: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
0: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
0: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10 Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
0: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornalaio.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passi poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo scemare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì, sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella, fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo,
0: auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye.
2: Grazie.
0: Alibu, Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi, andate a visitare vegamedia.it, vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito RCS, www.rcsnetwork.it, rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Neanche io.
0: Mi pare che, aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io li chiamo per te, né?
0: No, la verità, ti dico questo. Dicono che facete su, siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette? Ricette kill. Auli, ma l'olivo tu sei buono. Come? Oh, sta fino. Ricette allora. Kill, ricette ci rubisciaiole, no? Ricette. Yeah. Ma la rice sono fresche, sono buone. Ah, fino lo buono. è normale. Mario, ma tu hai rubato? Per amore di una roba mai. Sta roba sul cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando. Vediamo un po' a te. Che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Cianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria? È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mugliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma eri già la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte, no.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è una nessuna parte.
0: Non è vero, diciamo no. In privati, anche sfizzi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però no?
1: Ma vent'anni fa.
0: Vint'anni fa, ma hai scusato vent'anni fa, voglio.
1: E
0: allora, sai mi corrono di. Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio. Io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al celeste, capito? Al padre celeste. Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, ma non ci esce mai che emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899 il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza, poco fa mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti, è meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, Allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, già avuto il corso.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacche, perché mi piacciono tanto.
0: Il radio racconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto, l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Un giro, non
0: me lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolto.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore, mia moglie.
0: Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar.
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Ah, beh, lo sai.
0: Certo, sono di origine greco. Tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar. Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e proprietario, va bene?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te? Che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: È una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21
0: sì.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Ma quando ricciuna ti hanno proprio provocato a te, sull'area di servizio, sì, vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu livra dei soldi, ma che schifo però, mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, indano un bagno, vulito purtroppo a sto povero voglio un indano un bagno, non ci andare mai.
1: No, ma morete io.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare e voler,
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno,
1: sì,
0: si fissai,
1: sì,
0: te. Uno devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, unichil te venette a rete.
1: Sì.
0: E vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: Tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statta accorto, voglio, statta accorto, perché visto, ti fanno la tubir. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, è nata voto oggi, perché vi giurgo per di, me ne va a cacca.
1: No,
0: non ci vengo mai più, poi, una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufanni e pizzette, mangio 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennaro, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No, devi
0: andare avanti e penso a faticare, e mulliere e i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai spattando, figlio mio? A chi stai spattando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità. Se la natura così ha fatta, però non vanno, le persone non devono essere infastidite. Specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Prego.
0: Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori. Quale 081? Mi fanno perdere la testa qua, la rabbia.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve, buonasera.
1: No, buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Ok,
0: signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio no.
0: Quando voi avete chiamato, ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio,
0: ma
1: sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Fai tantissima compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sei
0: ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego,
0: buona giornata e
1: lei.
0: Buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Io non vedo niente di strano. Il vostro rapporto andrà bene, continuerà. Ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non le vedete?
0: No, non vedo nomi in questo momento, perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 10, 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno, quando li voglio fare le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2-76. Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, in nave, che ce n'ho.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocino in ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità. L'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che stai a giarisere?
1: Se no, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Quanto tempo fa è successo?
1: Se no, sono cose vecchie, perché io navigo, cioè, però vado.
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Se no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni t'ha fatto, l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che non faccio, fai proprio schifo, frate tuo. Ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello, Nico, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie non ti tradisce, tanti auguri. Ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Dico, ma io non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio.
1: Ah.
0: Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così sbrigative perché non ci stiamo niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano. O mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Papaya, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Enzo.
0: Enzo, da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Da dove?
1: Precisamente Bellona.
0: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
1: Sì, faccio piano bar.
0: Quando è nato?
1: Il 14-2-66.
0: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
1: Sì, grazie.
0: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna? A Belluna?
1: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
1: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi.
0: Che ecco, festa è?
1: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
0: Cose. Che festa è?
1: Proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
0: E quindi ci sarà una grande festa, ci
1: sì,
0: saranno.
1: Sì, una grande festa veramente. Una grande
0: per te
1: festa.
0: La festa. Quando... Per te la. Ci sarai anche tu a suonare in questa
1: sì,
0: festa?
1: Sicuramente.
0: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
1: Sì, perché ho dei problemi. Insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è spogliato dalle carte. Perché
0: sì, infatti.
1: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
0: alza
1: volta
0: un po' la voce,
1: chiamo,
0: perché
1: però...
0: puoi alzare un po' la voce?
1: Sì.
0: Stavi dicendo?
1: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
0: Su quale canale?
1: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
0: Va bene, quindi... io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
1: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, sì. Stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio in macchina, ho detto lo voglio chiamare Gennaro perché ci credo. Allora,
0: io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
1: No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
0: Lo so.
1: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga, chi non ti paga, allora chi è possibile, allora ti sto facendo vedere un po'.
0: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima di suonare?
1: No, vabbè, siccome che più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano bar, questi, allora sono quasi tutti amici, capito?
0: Ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
1: sì,
0: e non
1: sì,
0: ti
1: no,
0: paga,
1: no,
0: cioè manca una cosa bella, questa, non ti pare?
1: Hai ragione, no,
0: l'amico da papà, scusami, figlio mio bello.
1: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché voi
0: quest'estate ti prometto che andrai molto bene.
1: Ah, grazie.
0: Auguri
1: a te. Oh,
0: guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
1: Bianca?
0: Una coroncina.
1: E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, bianca, se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire, te la fai benedire? E te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quanto
1: Seguirò
0: vale.
1: Il tuo consiglio.
0: Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899 48 46 10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene, hai saputo scrivere cose per bene, hai
1: fatto,
0: fatto di peggio, comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo, ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso, io l'ho messo anche su, sai che... Io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Sarà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Trampolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni
0: e
1: 80.
0: Anche, parliamo anche degli altri però, non solo di
1: me. Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente su sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, ma una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è in possesso, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità, vabbè, radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose
0: Uros,
1: così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non
0: sono cordiali, sono come, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per cui li vengo io da te, ti svaligio l'archivio, dai.
0: magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme a Oliveto Cito,
0: ma questa
1: un
0: già sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te,
1: logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io pure a te.
1: È troppo un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio, stregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, a quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro D'Auria televisivo era qualcosa di incredibile,
0: secondo me
1: tornare qualcosa di
0: vedremo più là, vedremo.
1: Non mi ricordo il Gennaro
0: adesso, adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene in negozio a Torre del Greco proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi, non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo, comunque Antonio Palumba si chiama, aspetta, Antonio...
1: e che anno era
0: esattamente? Aspetta un attimo. Aspetta, Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: Televit, Tecno.
0: Tecno, ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente, certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7 vuol dire Formula 7, che era Gennaro D'Auria, la televisione mia, che adesso l'ho spinta, la tengo firma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo,
1: un bel
0: giorno. Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica, però dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi venne la Rai qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata, Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo in dubbio.
0: Lui, Maria Curfaro, non amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero, là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo, che
1: del nano malefico.
0: Vabbè.
1: Che
0: appunto
1: Bulgaro
0: non volle più farlo fare quella trasmissione su Scià, lo sospese, se non sbaglio era proprio su Scià che sospese, mm-hmm. E poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo dalla radio.
0: A causa del bagno, a causa del bagno.
1: Ah,
0: io tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve, hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network è per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo
0: sapere,
1: Gennaro.
0: Non l'avrei proprio aperto, non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito... per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Gliel'ho chiesto, lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi prendere. Praticamente scrivere i capitoli definitivi, quindi
0: piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque... No, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Vabbè.
1: Da parte nostra no, poi se arriva qualcuno...
0: No, da parte vostra. Io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare una
0: domanda.
1: Voglio
0: dare spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è marzo...
0: Salutami Titti!
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: sapere. No, adesso non c'è sta scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del
0: Titanic.
1: Volevo
0: fare una domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però se devi fare una domanda...
0: ricordare la domanda, infatti. Sono proprio, alle volte mi vengono qui... si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente,
0: certo,
1: Gennaro?
0: Che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante. È lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennarianeo, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che ti vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un
0: abbraccio
1: fortissimo,
0: di cuore.
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone. Io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia mia?
1: Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, queste cose qua, però non lo so, non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare... Io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore.
1: Sì.
0: Perché... Ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale vedo che tu, scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate.
1: Sì,
0: questo,
1: sì, questo. Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro. Perché diceva
1: mio nonno. Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro, allora se... Ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo. Oppure è un momento che passa, capisci? Potassi pure che è un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Potassi pure che quest'altro ragazzo, vedo che ti farà soffrire poi qua, le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua. Se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo, a quella persona è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parole, un po' lunghette, io so telefonate, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Tertigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, guarda che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.
0: See?

0: Allora il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello.
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe.
0: È un cugino tuo o qualcuno della
1: sì,
0: famiglia?
1: Bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di. Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma
1: infatti,
0: fittala per la. Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però adesso fittala. Ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Una volta fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, e mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua, che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativa, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000?
1: Sì, ecco anche 10.000 euro di acconto, in mano, la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso facciamo il compromesso, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, fitta la casa, stammi a sentire, fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409 dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasigliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: in passato c'è stato, ma no, adesso no, vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, pa.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io vi
1: rispondo. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere...
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, no. Signora, o diciamo la verità... Signor, Gesù Cristo sta in cielo.
1: No,
0: o sennò che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma...
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma... Vabbè, comunque poi, cioè, mio marito, insomma, adesso
0: signora,
1: in questo momento...
0: Signora, aspettate,
1: sì,
0: voi, no, allora, il vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato, però io vedo che voi anche avete anche voi, insomma, avete sbagliato.
1: Sì.
0: L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto, diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: Benissimo.
0: State tranquilla. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o sennò è tutto inutile che mi chiamate. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Gennaro Dauria con la sua cartomanzia.

0: pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, pur darsi.
0: No, sì. Pur darsi, sotto per tu un amore, non ha fatti a Rustiva Cantino. Vi siete ricordato?
1: In verità non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma, no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo perché si erano passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, c'è cioè, tutta rossa rossa, quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, sì. Ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase... ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899 48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: Mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta questa femmina ucraina qua.
1: No, è di Torre, veramente.
0: Non vi sento.
1: È di Torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Poi vediamo se lavorerà vostro marito, che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: sera ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci ci mangia solo cattoi patane. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a re. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli, e pure mia sorella, il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro D'Auria.
0: Sono Gennaro D'Auria. Voi
1: sono
0: chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpaticone.
0: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che ci faccia una grazia.
1: No, ma stanno tutte cose storte.
0: Sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente proprio.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe, sì.
1: Sei.

0: No, io sono pensionato.
1: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri. Come?
0: Si riprenderanno.
1: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
0: Vabbè, grazie di cuore.
1: Io la ringrazio,
0: grazie,
1: a lei, arrivederci.
0: Grazie, buon lavoro, ciao.
1: 99 48 46 10 899 48 46 10.

0: un attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare, hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899 48 46 10, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita non lo so come fa con quei calcoli che fa, ma ho vinto 1300 euro, non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10 per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna, chi è? Scusami, Anna, chi è questa Anna che mi è uscita?
1: Anna, c'è una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Ce n'ha l'anno scorso, dai, una malattia del sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo, no?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio...
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono sti flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta. Tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con chi stumano che ti hanno solo usato?

0: E ti hanno salutato, tesoro mio. Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Jenna, con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu non vedi niente nel
0: no,
1: mio
0: scusami,
1: foto.
0: Era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi stumano e sposate hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se ti portava all'angop, capisci, mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era scusato, chi?
1: No.
0: Si è fatta tutte chilli bombolone a chi? Mamma.
1: Ui.
0: Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito, che è meglio, ma sono così, se non me ne va chi? Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare, tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri però, hai capito?
1: Sì.
0: Sai, mi hai fatto esaurire, mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con questo, non è che hai asciuto una volta. Questo, come l'hai ruota innanzitutto? L'hai ruota innanzitutto a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì.
0: Mo sì, quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie continua, io non lo so, ma non è meglio... Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì.
0: Mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché qua, addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure lo, mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifezza. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, non parlavo troppo. Mamma, aiutami tu.
2: Concentrate, concentrate.

0: Alberto, da dove chiami?
1: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, certo. Vuoi ti passi in diretta, aspetta.
1: Sì, grazie.
0: Ecco qua. Roberto?
1: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Niente Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la doccia, la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo dio denaro maledetto.
1: È vero,
0: e purtroppo ci serve, che è un problema,
1: non si capisce niente più,
0: ma basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce
1: in effetti
0: la vita santuta che lavora diciamo povera. Lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
1: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
0: E vabbè, ma però un po' di polizie che vengono stuprate, poi fanno in denuncia, ma sono anche loro che.
1: Sono
0: vogliono.
1: Pure loro, come si portano, dice no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora. Ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
1: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro? Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
1: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
1: O come portantino. Qualche situazione a livello proprio di ufficio, Gennaro, perché ho avuto un buon luogo di lavoro, mi devono mandare a chiamare proprio in un ufficio.
0: Proprio in un ufficio, a Napoli?
1: È provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
1: No, è un ufficio diciamo privato, privata.
0: Ci sarà un uomo che vi aiuterà, scusate.
1: Un uomo che mi aiuterà.
0: Un uomo che vi ha promesso un qualcosa, appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
1: Sì, al 100%, c'è no.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
1: Da Palma Campania, c'è no.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
1: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
1: Grazie tanto, c'è no. Buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Pronto?
2: Il mago d'Auria?
0: Sì, sono il mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta una cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestigio. Io non faccio scomparire a nessuno.
2: Niente, volevo sapere.
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
2: Una giornalista? No.
0: Di cosa vi occupate voi?
2: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate. Ditemi.
2: Voglio sapere. Niente, se mio marito
0: mi mette le cornecchie.
2: No? Questo no. Se c'è qualche debito, se sta facendo qualcosa.
0: Qualche
2: macagna, cioè nel senso di debito.
0: Signor, non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
2: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta German caccose, insomma.
2: Sì, questa cosa qua.
0: Ma voi siete separati, scusate?
2: No.
0: A sera dormite in duliette core e core, mano e mano?
2: No.
0: Ognuno dà in duliette sua?
2: Sì.
0: Signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? O tenete un morbill? Un tif?
2: No,
0: sarà
2: tante
0: malattie, per caso la psoriasi. Ah no, che lì si mischia la psoriasi. La psoriasi non si mischia, scusate.
2: No, niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone? Ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
2: Non lo so.
0: E da chiuso per sempre là? E da mi sa cassaforte chiuso?
2: No, perché
0: mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da chiuso con un catenaccio, che da fa? Ma perché dormita una da parte nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
2: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Non è che ti ha trasuti nella camera solare dove facete un bagno doccia, i sol.
2: No.
0: Non è che vi fate il bagno di. A me piace tanto la doccia di sole.
2: Comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta, che i tetti lo sa che è strunzato. Non ci sta, non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
2: Ma che debito?
0: Signora, questo portassi c'è, ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
2: No, mio marito no, non gioca.
0: Ha fatto un prestito, dico, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei come dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
2: Sì, questo sì.
0: È perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signora.
2: Chi ha pulito?
0: Signora, non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
2: Ma deve dare alla persona che sta prestando.
0: Signora, saccio vorrei, ma quanta cosa mi ha domandato, saccio vorrei che... Allora, io per vedere quello che volete voi mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
2: Sì, sì, se no, mio marito... Allora...
0: No, signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
2: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto
2: sì, sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
2: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, perché sta tanta gente aspettando, eh?
2: Ah,

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Uì, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina, braccette, sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia! A me non mi piace da sti cose che un disegno. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi solo Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto, a dirti la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no, no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma certamente tu andrai a visitare, fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi
0: non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi ti devo salutare, perché
0: ciao Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti ringrazio,
0: grazie.
1: Io ciao Gennaro,
0: ciao bello, ciao, vi porto nel cuore, ciao,
1: ciao.
0: Salutiamo Andrea l'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite, no. Signora.
0: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
1: Chi è la vedova Allegra?
0: La vedova Allegra, che ne so chi è.
1: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino,
0: no,
1: a voi? Una signora, no, anziana, che gli è morto il marito, vedo qua.
0: Boh.
1: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
0: No.
1: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
0: Pure.
1: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
0: No.
1: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
0: Molto?
1: Molto frustata, cioè, dalla vita.
0: Un po' così.
1: Avete conosciuto persone sbagliate?
0: Persone no, forse più tra familiari.
1: Che sono? Non sono persone, signor?
0: Vabbè, dico, no, persone strane.
1: Non ho capito.
0: No, persone strane.
1: Perché io ho detto persone strane.
0: No, scusa.
1: Voi mattite. Io agita, okay. Avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato, delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
0: Più o meno, non si sa più o meno, no, lontano, vicino, no.
1: Vediamo un po' se è vicino o lontano, si può vedere, ma il giorno preciso no.
0: Ah, vabbè.
1: Datemi un numero da 1 a 7.
0: 4.
1: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni, per la persona giusta.
0: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
1: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata, poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato, non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10, chiamatemi.

0: prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiama?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì, mio marito però sta cercando la curva, no, non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto sì, Filippo, sì. Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua,
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, mettete su due pattini a rotella, da girare, a da cammanà. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente,
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti,
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto, ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 140976.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito.
0: Vedo una persona maschile vicino a te, chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io sto pensando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge. Sì.
1: Ho avuto delle denunce, mo diciamo ho rischiato parecchio, mo devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose, ho visto.
1: E pensi che queste cause purtroppo mi hanno detto c'è un caso di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri. Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa, la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa.
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa sono inerenti ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore.
1: Sì.
0: Perché va. Vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei fabbricati a livello. Vedo
1: ma
0: anche.
1: Andare fuori, Gennaro, signor Gennaro.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Ah, però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va?
0: No,
1: qui?
0: Signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma qui insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro, di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai!
1: Kiss kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto
1: sì.
0: piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po' come, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio
0: no,
1: sapere.
0: Mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Nel Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal lobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte o
1: sì.
0: la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro,
0: no,
1: perché
0: no,
1: è quello
0: calcio. No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao
0: Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente,
0: un
1: ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale. Chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore è Gennaro.

Andrea. Stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao. Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

Carissimi ascoltatori, rigafoglio.it sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Vicky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare, saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, io penso proprio di sì. Vi ricordo il mio numero è 899 48 46 10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore, saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: telefono in linea, potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è pronto. Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Un numero.
0: A questo, signora, al numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. La data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta. Solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere?
2: No,
0: vedo una divisa qua, chi
2: la
0: è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere, che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria, vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei. Io sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: E infatti.
0: E lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose. Ma voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito oltre l'899 ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi lei è veramente cortese, dice un sacco di cose, a volte ci fa anche un pochino ridere. Perché
0: ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così. Se voi venite da vicino a trovarmi, sono peggio. La do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente.
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no. Sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti. Auguri.
2: La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione. Buona giornata, lei è molto
2: gentile. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente. Ho salutato te, Matteo e Ricky, e vigafoglio.it e vigamedia.it. Andate a visitare questi siti. Questo è il mio grafico, signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sto impegnato. Allora, Matteo, come sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo

0: soprattutto per ringraziarci.
1: Ma perché ci state ascoltando?
0: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
1: Ah, che bello. Vedi quando Gennaro dice che vi faceva pubblicità, io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
0: Grazie mille Gennaro.
1: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira, non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
0: Lo so, Gennaro.
1: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
0: Calabrese, sì.
1: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ce... ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
0: Benissimo, Gennaro.
1: Va bene.
0: Grazie, ti auguro una buona giornata,
1: Matteo,
0: buon lavoro.
1: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
0: Va benissimo.
1: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
0: Bene,
1: è bellissimo. Passami a Righi un attimo.
0: Ah, ok, te lo passo subito.
1: Lo voglio salutare.
0: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
1: Salutiamo tutti appunto della società meravigliosa
0: vegamedia.it.
1: Esatto. Adesso sono emozionato con voi. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
2: Ciao Gennaro.
1: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
3: Ciao Gennaro, come va?
1: Alla grande, tu?
3: Tutto bene, bene, grazie.
1: Madonna,
3: allora,
1: i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
3: Ma non è vero.
1: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
3: Vegamedia,
1: sì, scusami, .it. Ripeti i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai Ricky.
3: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
1: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
3: Grazie, troppo gentile.
1: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
3: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
1: Certo.
3: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
1: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
3: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739 51 550.
1: Perfetto. Se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
3: Esatto.
1: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta qua, 9:30,
3: ecco. Quindi, allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo
1: pranzo,
3: a mangiare.
1: Devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
3: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
1: mi raccomando, non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto,
3: No, tranquillo, c'è tutto.
1: D'accordo?
3: A presto, buon lavoro.
1: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
3: sì?
1: Ci manca un pezzo.
3: Va bene, senz'altro, lo guarderemo allora.
1: Un abbraccio.
3: Ciao, a presto, ciao.
1: Bello, ciao. Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande grande appunto Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc. Anche Matteo mi accontenta sempre. Quei ragazzi sono delle persone eccellenti. Non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali. Realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme a all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa se andrei
0: meglio. Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce n'è sta a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo viene da Caserta o viene...
1: Viene da casetta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date da mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese.
0: Tu ridi, che le hai? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non la toccate. Chi è questa persona che sta vicino a te? È l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: Se no.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima.
1: No, mi chiamo Vincenzo.
0: Scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna. È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome è Anna.
0: Anna Maria o Anna?
1: Ah, vedi? Sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu tieni una capa svitata.
1: Non
0: è che ti vip da troppo latte invece del.
1: Onestamente, mo mi ha disciutato perché se mi era dovuto
0: indossare. Beata a te, il suo fa di canna alle 6 stamattina. Questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati. Vedi, hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matese, un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye. 899-48-46-10 Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Perché vola via? Ti ha lasciato, tesoro?
2: No.
0: Me la trova una di più bella. Sai la canzone?
2: Come, non la so.
0: Che la. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mia, ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che sto solo in uaia, le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, mettere con da nessuno, a rovaia, mette un giubbino, il libro di questo, fa che, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia, tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Divamiz. Sta zitto, quindi ha masciato. Oh. Quindi Maria Rosa, chi succa? Divamiz con questa. Chi si è sposata e ti sta pigliando
2: Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi si era sposata?
2: No.
0: lieva mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Ok, e sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua. Stugca.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, dite. Sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una fravola qua. Allora,
1: da
0: dimmi.
1: Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
1: Un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato. Anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto, cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
1: Sì, vedo, l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio?
1: Un forte litigio.
0: Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
1: Quasi. Ma,
0: no, quasi. Essa si è arrotolata, per fatta lì su e si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco, niente.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela. Mariangela sì, Nunzia non lo so.
0: Nunzia Tina, Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao,
1: va
0: ciao,
1: bene.
0: Bye bye.
1: Ciao.
0: Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

0: Sono le mie note, ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: In compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di VegaMedia.it.

0: Ricky. Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non vi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamento e stomaco che prega la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Vabbè. Perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu uno, due o tre, vai.
1: Due.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma è pure un falegname qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Sì, sì. La
0: fatale girante. Ah, ecco, tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non si vuole andare, perché non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avvera pure fra un anno, due, tre anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Vabbè.
0: Qua fa solo fravacatore, arrangia solo, fa che se quella e quella, si butta a fare tutte cose, però tuo figlio il futuro è fuori, auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto mi l'ansia, anche se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Braccia, tutto.
0: Infatti, vada al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene, tesoro.
1: Sono figlia sposata da 10 mesi e cioè non è ancora incinta. Vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce, eh?
1: È nata il 16/84.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao
0: tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899-48-46-10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.

0: Sì, con chi parlo?
1: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
1: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
1: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
1: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro.
1: Sì.
0: Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
1: Ma a presto... Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un, c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10, senza filtro, via, pronto. Caduta la linea. 899-48-46-10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino, diretta, diretta, senza filtro, pronto.
2: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
2: Sì, ciao, Francesco.
0: Ciao, Franz. Dimmi.
2: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
2: bravo.
0: Grazie. Hai sentito Ricky Castelli?
2: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici, e lui è un manager e anche un DJ?
2: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera avevo proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
2: Sì,
0: poi,
2: sì, già te l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
2: Ok.
0: Sempre
2: sentimi,
0: www,
2: Gennaro.
0: Sì,
2: Gennaro, due preghiere.
0: Sì.
2: Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai i siti internet?
2: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore, che sei di
2: 10
0: dicembre
2: marzo,
0: tu?
2: No, marzo, 10 sì. marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
2: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
2: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, pesci?
2: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
2: No, diciamo che lavoro troppo e guadagno poco.
0: Ma chi è, scusami?
2: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
2: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonelli?
2: No.
0: La vuoi bene con... perché vedo che alle volte scherzi, la accarezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te?
2: È un grande, grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio, questo è più di un affetto, scusami se te lo dico.
2: No, ma è veramente,
0: tu mi hai fatto
2: però
0: i complimenti a me. No, aspetta, ma parla, tu mi hai fatto i complimenti a me?
2: Certo.
0: Che anduina veramente il coso.
2: Certo.
0: Ti dice la verità o ti già pigliato per puntino?
2: No, ma io
0: per
2: sono
0: il
2: sincero.
0: No,
2: io sono sincero, la voglio bene con tutto il cuore,
0: ma non
2: è...
0: che tu, non ho detto che tu hai intenzioni cattive, violente.
2: No, infatti, no, ma per l'affetto ci ha cercato.
0: Ma si usa una buttarella, c'è una rissi, dici, ma avrà.
2: No, te lo giuro di no.
0: Non fare l'ironico.
2: No, veramente no.
0: Noi siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro. Voglio tanti auguri.
2: Grazie, Gennaro.
0: Ragazzone. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
2: Sempre.
0: Un abbraccio. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
2: Lo farò stasera, ma se
0: sono del... Senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono... perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
2: No, ma infatti
0: perché,
2: quello che ho pensato.
0: Perché a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
2: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
2: Va benissimo,
0: ciao,
2: ok, caro, un bacio.
0: Fanno bene le cose, ciao.
2: Ciao.
0: Signori, 899-48-46-10, senza filtro, pronto?
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
3: Sono Michele da Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi.
3: Sì. Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
3: 88.
0: Che vuoi sapere? Lavoro?
3: Sì, sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
3: No, faccio i mercati, c'è no.
0: Fai?
3: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati, vuoi dire?
3: Sì, sì.
0: Ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
3: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
3: Sì, se no, qualcosa sull'amore.
0: No, figlio mio, non facci troppe cose longhia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
3: Va bene, se no, posso chiamare.
0: Però c'è sta una vogliona mi sull'occhio, un gollo a te, daggio, dice, tu sei sposato, no?
3: No, no,
0: c'è
3: no.
0: Non sei sposata? E chi è sta vogliona che ha messo l'occhio un gullo a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
3: Ah, sì, c'è no.
0: Ma che c'è ritta sta chiattona?
3: No, c'è no, quella prima tutta ritta che era una bella ragazza, cosa, poi lo...
0: Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonina. Ciao amore, come stai?
3: Sì, sì, c'è no.
0: Che dai, fammi la parte, cosa ha fatto?
3: Ha detto che assomigliava ad Avelino.
0: A chi assomigliava?
3: Avelina.
0: Anavelina,
3: e
0: invece te ne accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
3: È la cavalla.
0: ma ci morì lui a me, cioè ha detto che rassomigliava a una velina e poi invece te ne accorta che è tutto il contrario, è una cavallina.
3: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
3: Ciao, giornata, ciao, grazie.
0: Ciao. Grazie, ciao. Senza filtro, 899-48-46-10. 899-48-46-10, senza filtro. Pronto? Vedete? 899-48-46-10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899-48-49, ehi, ha già fatto, 899-49-10-50-80. Allora, il numero è questo, 899-48-46-10. Ah, pronto?
4: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
4: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
4: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
4: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
4: 3.
0: Allora, il mazzo di sopra.

0: Čakt. Va pár obrok. Pár benzina va pár dai. Allora. Avrate figli, signora, state tranquilla, sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua. Sì, sì. Vedete quando mi fate allicriare, come si dice.
1: Ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
1: allora.
0: Signora, guardate, avrà io vedo qua, avrà due. Allora, mo tiene una bimba, avrà un maschio e una femmina.
1: Altri due.
0: Avrà un maschio, signora. Ha fatto già la femmina.
1: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
1: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signor, faccia telefonato Pataterna, perché vi spiego il motivo, perché allora, mo facciamo le persone serie. Sapete sì. Perché faccia chiamato Pataterna per me fuori il fra quanto tempo? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
1: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo Pataterna, ha creato l'uomo. E poi il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, no, meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
1: Vabbè, io posso, dicevo più...
0: Non posso concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha.
1: Vabbè, anima. Io dicevo meno, se
0: più
1: era
0: meno vicino. Allora voi mi dovete dire, vicino o lontano?
1: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua... Via di mezzo, signora.
1: Non, ma non,
0: non è molto lontano, è una via di mezzo, da 1 a 10 c'è un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
1: Ho capito, ma con il marito.
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
1: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che
1: c'entra? No, io...
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
1: No, vabbè, il marito come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
1: Un po' in generale, un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare, se sono problemi questi si trattano in privato, va bene, ma signora?
1: Va bene.
0: Dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo, ma boh, che ci sta.
1: A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so, appena
1: allo stesso
0: mancato.
1: Numero.
0: Eh?
1: Allo stesso numero.
0: Signora, è al numero che sto dicendo per radio. Un bacio
1: sì.
0: Grande.
1: Anche a voi, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, chi è? Generale Tauria.
0: Buonasera, con chi parlo?
2: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
2: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
2: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
2: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. No, guarda, io ricavero te.
2: No, lo
0: appena
2: so.
0: Appena viene un buco, eppala, o se no ti senti male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu?
2: Sì.
0: C'hai il sexy bomb. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
2: Sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la metti più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O Pataterna, sto tagliando la sega elettrica, perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri.
2: Grazie.
0: Faciti bravo. Quanta infedeltà, ma quanta infedeltà. Pronto, senza filtro. Pronto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
3: Sorvillo Pasquale.
0: Pasquale, solo un uomo. Pasquale, tu non è che fai cose sbagliate, Pasquale?
3: No.
0: Ditemi.
3: Già, se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
3: Una data di nascita in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta. Allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
3: Poi.
0: Giusto?

0: Perché, perché ma voi avete tenuto pure voi i corna, però?
1: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
1: Provincia di Caserta.
0: Voi avete tenuto i corna, che sta povera moglie era vostra. Ma quando mai? Ma tu hai fatto amore pure che l'Ucraina, vedi qua?
1: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto i pompini notizie qua, come esce qua sopra? No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché se andate gente come a te, tiene una moglie e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da moglie, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che la povera creatura, fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizio e l'usess. Ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te. Ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa un nuovo piatto, pronte i scarole e fasulle. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
1: C'è una guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuta a sapere che tu hai misi il corno.
1: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha misa la stessa scaletta tua.
1: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
1: essa. Sì, bravo.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuto a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10 una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: Signori e signori, a me piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Nico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, vaglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po' perché...
1: Antonella.
0: Ma tu ci avevi chiamata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro... traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene, ciao, auguri, Gennaro,
0: ciao, grazie. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
1: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
1: Da Nisida.
0: Da?
1: Nisida.
0: Nisida?
1: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
1: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
1: A Bagnole.
0: Ah, va bene, dite.
1: Vicino Bagnole. Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Quando è nata la sua donna?
1: Non so, in diretta.
0: Stiamo in diretta, scusate.
1: No, perché non ti sentivo.
0: In diretta? Quando è nata?
1: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
1: 25-3-75.
0: Ma voi siete un separato, però.
1: Sì.
0: Eh?
1: È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
1: E come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
1: No, è Gennaro, ti
0: sto dicendo. Sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, proprio questa Sagittario. Non la perdere.
1: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusami.
1: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché
1: va,
0: stai frequentando? Ti posso dire, domandare perché stai frequentando un'altra femmina, voglio.
1: Mi ha già separato con quella.
0: No, mai... allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
1: Sì.
0: Oh, allora, cosa vuoi sapere, Modami? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
1: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la... segno sei tu, scusa?
1: Ariete, la... 25 allora... marzo Ariete.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
1: Sì.
0: Quale di due devi scegliere? Quello che là?
1: No, Capricorno? No, quella là è una partita chiusa, Gennaro.
0: La Capricorno è una partita chiusa.
1: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
1: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere perché è una donna giusta.
1: Ma quella che sto frequentando.
0: Finirà con questo. Con
1: non
0: questa
1: è
0: qua che... No, io vedo un Sagittario per te.
1: Ah, vabbè, mi dispiace.
0: Perché questa femmina qua tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
1: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
1: Sì.
0: Questa persona che tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
1: No, non mi mette niente.
0: Cioè io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uaglione, chi è?
1: Non lo so, non mi mette niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
1: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
1: Ma dove erano? Allora anche il corno, cioè no.
0: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu che sei corno. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi, è tutta erba facile, ok?
1: Naccio demonio.
0: Arrivederci. Chi è? Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Napoli. Tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai Gianni per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
2: Vincenzo, sì, da Napoli. La data è il 3 gennaio 67.
0: Dimmi, Vincenzo.
2: E sull'amore, che sono... Cioè, per il momento sono solo, diciamo così. Voglio vedere se riuscirò a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?
2: Sai, la vita non ti porta...
0: Quando sei nato?
2: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Tu andrai benissimo, vai avanti. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao.
0: 899-48, ma pigliata barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Pronto?
3: Pronto, carissimo Gennaro.
0: Cara Vanni.
3: Come va la trasmissione, tutto bene?
0: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
3: Ah, non ne parliamo, non ne parliamo. Numero uno, la sottoscritta. Comunque, si prosegue. Volevo sapere
0: Manda, se... scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare... veramente per 3 minuti vado a tre massimo 4 minuti. Facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
3: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
0: Allora io ti lascio per 4 minuti e se andiamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
3: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei, allora, giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
0: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
3: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
0: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
3: Va bene.
0: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare e stai in diretta.
3: Pronto,
0: vai.
3: Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, di riposo. Che cosa ha, che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che stringono le mani tremanti sul mio cuore, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti, benedetti coloro che navigano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabile, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno, e quasi contro la mia volontà preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù Bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi dei consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giungerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine, cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetra forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
0: D'accordo, Marta, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
3: Grazie di tutto.
0: La mia opinionista Wanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
3: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
0: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
3: Questa hai fatto, anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi,
0: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
3: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivati all'apice della
0: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
3: Meno male, questo però mi
0: siamo
3: fa piacere.
0: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
3: È il punto, è quello importante. Tu fai
0: non
3: parte
0: rubiamo niente a nessuno.
3: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
0: Perché Gennaro D'Auria è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sono lo stesso. Un bacio, Wanda.
3: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
0: Adesso, dopo l'intervento di Wanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una bella canzone. Signori, chiamate, 899-48-46-10. Vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria è arte divinatoria.

potete continuare a telefonare, io sto in privato, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Per un buon consulto di cartomanzia.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare, Tony.
1: Ehi, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando, ci fa la terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna sfuggita, tanto.
1: Perché mangia illuminato,
0: Gennaro. Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare, se no devo fare le cose
0: per risparmiare, mettiti una bella randiera, vai da un professionista, non mettere la randiera che mentre parla se ne cara a voc, a roppa, che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, devi mettere dei bei denti in bocca, che là ha installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor, a così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettono una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, oh. Vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, Andò. Ma portami le sta piante virtuale rouge che mi faccio certi spremute e ti manno benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una piante virtuale rouge. Ma ad essere buone, non da seccando.
1: No, Gianna, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei, che possiamo sentire? Che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose. Tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, sentiamo, prima c'è una cosa che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Sì.
0: Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te tutti quanti, buon lavoro.
0: Anto, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a Scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Anto, non ti scordare, pianti portuali.
1: Non ti preoccupare, mo' bei chi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però la pianta è già bella cresciuta, che mangia subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a stu creatur. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere una cosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Andò, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: Erminia, ho detto. State
0: ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché sono in interferenza. Non
0: c'è nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, Andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Elvira.
3: Ciao.
0: Allora, Andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
4: sì
2: 7
4: parupato goppa poltrona andò se sente nega sut sembra il papa quando esce dalla finestra vai
2: non è colpa mia Cenaro
4: va bene
2: dimmi. 84 comunque
4: ma io vedo che è una brava ragazza questa qua ti vuole bene qual è il problema Tony?
2: Niente
4: non ti tradisce qualche volta hai fatto tu scurnacchiata andò
2: sì non ti nascondo
4: andò dove hai fatto l'amore confessa il tuo peccato
2: come?
4: Dove hai fatto l'amore con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza
4: io vedo una scogliera un palazzo una casa vecchia chini ragnatel e pipistrel e uda funillandin andò
2: diciamo così
4: era una casa in costruzione ca. O un hotel vecchio che cos'era?
2: Era un hotel
4: era un hotel ma te ne hai visto bene compare mio la uccella ha respirato l'aria marina
2: ne hai fatto fatto no se dice
4: un saltimbocco ti ha fatto buono come vi caccava io ha fatto un buono saltimbocco tu rire comunque ti sposerai non fai più sti cosa perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo vediamo okay, la ragazza che dice vero oppure no parrucchiera
3: ciao Gennaro dimmi
4: che consiglia dai ad Antonio fammi sentire
3: che la metti il corno perché le buone ragazze sono difficili da trovare
2: grazie del consiglio
3: Pronto?

0: Ah, Parrucca non risponde più. Parrucchi era.
1: Uè, Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio,
1: no,
0: a sfondò.
1: Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze brave sono difficili da trovare.
0: Ando hai seduto?
1: A fondiva il tricorno.
0: Ando hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre.
0: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fare amore, no? No, dica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: Boh, è normale.
0: E allora non può do consigli a Donio.
2: Allora non può do consigli a me.
1: Vabbè, ma adesso, no. Ma le cose da ragazzina, adesso da adulta non lo fare mai.
0: Bella mia l'esperienza, però prima di mettere a fare amore tutto è concesso, perché si devono fare esperienze, questo è vero. Ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma vrea.
1: Da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo un attimo il problema stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se
0: andrà. Ti piglio mai la patente, però,
1: Io?
0: Madonna, povera noi. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi mica bevi alcol, tu no, eh?
1: No, non bevo.
0: Ma meno male.
2: Scenario molto.
0: Tesoro, come sei ironica?
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu che ritta che tu bevi alcol?
2: Sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta a tuo posto tu.
2: Che già faccio? Ma, no, ogni
0: ma che già fa? Roppa di mettere una canzone. A te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì. Roppa, rock and roll.
0: No, killer era un'altra cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie.
0: Antonio è saluto a fare villeggiatura, se ne aiuta, Antonio, è caduto. Allora, no, e sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, te so?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore, eh?
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
0: chi
1: se
0: è brutta,
1: risolve...
0: Caterina?
1: No, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Maronna, ma perché si fanno i fatti allora i genitori?
1: Quelli possono uso di genitore, che le gente attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, mo ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai, ho fatto i Garibaldi? Statura del Greca, statua di Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta, all'epoca si stava a lire, teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come, che te posso dire, è come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come a 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. E chi ha mattetta là per chi si faceva i fatti suoi, tanto è vero, stiamo in quest'anno e ha ancora a mano 1.000 lire. Nessuno si auto appiglio, perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire, ed è normale. Ma cosa hanno fatto i fatti allora?
1: Sì.
0: Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La Gennaro si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo.
1: Si grazie.
0: Faranno pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a roppa sapicci che non è andata a volta, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna, come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel.
1: Grazie.
0: Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo un attimo.
1: No. Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie,
0: ciao tesoro.
1: Ciao.
0: Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo la prima chiesta diretta. Pronto?
3: Che è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura, ti passo la zia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora,
3: sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
0: Signora nonna. Gennaro. Nonnetta?
3: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
3: È Gennaro.
0: Ha alzato la voce, che io sono un poco surdo, ma già visto. Uditoc, perché vi è tenuto anche di riccio.
3: Tengo
0: l'uditoc, dite.
3: Vorrei sapere la cosa di mio marito.
0: E quando è nato suo marito vostro? Quando è nato?
3: 33.
0: Maronna, signor, ma chi le tiene l'età? Ma che pensate, che chi lo povero vi è, cioè vi tradisce, signora?
3: No,
0: bene?
3: No.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E poi le saluta, mi ha salutato, che
0: sulle prego. Va contato di poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No,
0: signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi rego, non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questa è una
3: pigliata, cosa che volevo.
0: Che tenete, signora?
3: Sanna pigliata, vuoi sapere cose in generale?
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo? Sanna pigliata adesso.
0: Se vanno a pigliare la terra, chi sa vuole pigliare sta terra?
3: Un padrone, perché stanno a pusire qua dentro.
0: Un padrone so pigliare la terra o a casa?
3: A casa, mi fregata a pusire la terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose illecite?
3: Perché non ce la metto, non sta persona, te la scucco.
0: Ma perché, chi sta mise l'avvocato, signora?
3: Uffa, voglio.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma non è l'avvocato, mamma mia. Le sape come
0: io so qua. Che mi pare che dopo tanti anni che uno... vediamo, ma comunque...
3: Assolutamente non mi tiene assolutamente assolutamente.
0: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
3: No,
0: signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso dire solo. Ma che cosa? Signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa? Se voi andate da.
3: Avicchiare,
0: avete una vita lunga, signora. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io mire che non faccio. Io posso dalle carte, posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene a tutte cose, soltanto che volevo dire come.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma mica mi posso mettere a fumare cacca dreta. No, io non sono diplomato e laureato in medicina, però vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi salite cacca...
3: 500 anni pure a buccia.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a buccia, arrivederci.
0: Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo, per intervenire in questa trasmissione, prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero, 899-48-4610, pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce
4: Anna,
0: perché non vi
4: Anna.
0: Sento, ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce perché...
0: Vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
0: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
0: Che volete sapere sul vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo importuna, che lo infastidisce.
0: C'è una donna che lo infastidisce.
4: Sì.
0: E signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
0: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
0: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
0: Auguri, bene, buona giornata. Arrivederci. Allora, signori, io vado in privato, 899-48-4610, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899-48-4610. 46 10. Ho messo il telefono fuori posto. 899 48 46 10. Vado in privato. La canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo. Canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-46-10 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora a me piace vivere alla grande, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica, da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi, cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quando sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie di oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo?
1: Dimmi, dimmi.
0: Vai avanti, magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io avanti. Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma che è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao, ciao Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Vediamo senza filtro, pronto?
2: Gennaro, sono sempre Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai, Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene. Visto
0: ma
2: che
0: c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, no, non le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No, no, no. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto caro. Come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina non sono andata, non sono andata a scuola, quindi ho avuto modo.
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro da parte mia, eh?
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Va Michele, bene. Buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao bello.
2: Ciao Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria. Veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare?
0: No.

0: da quanto tempo? Sì, ma voi, questo è vostro marito?
1: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dire che un marito questo, insomma, fa l'amore con gli uomini?
1: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
1: Sì. Ma cioè, va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
1: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. Assolutamente, quest'uomo è solo da aiutare psicologicamente, ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha questo uomo? Quanti figli ha?
1: Una
0: femminuccia.
1: Sì, avrà un altro bambino.
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente, voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
1: Sì.
0: Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensasse a sti cose serie, i preparati, a tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa e dopo nudi nel letto, vrita con sombra in coperta con pulietta, faccio vedere se chi sta ricchione oppure no. Ma quando mai? Andate avanti, signor, dite a Angeli che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
1: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
1: Un'altra cosa.
0: Nata coscia.
1: Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs network, da visitare, il sito di Radio Camaldo Listerio. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranzinger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
1: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
1: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle borse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
1: Sì.
0: Fatevi fare una bella pulita alle borse, signora.
1: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
1: Sì,
0: è un consiglio.
1: No.
0: Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
1: È un po' omosessuale. Come dicevano.
0: Ma non è vero.
1: Non credo proprio.
0: Ma quando mai, tutte strunzate. All'inizio che vita fidanzata pure ricevono che era ricchione un marito vostro.
1: Sì, è vero.
0: Ma la gente quanto fa schifo alle volte.
1: Fa schifo, sì. Ecco.
0: Da dove chiamate, tesoro?
1: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
1: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
1: Ah,
0: le carte mi dicono un maschio. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: 899 48 46 10 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminile?

quando, perché si dice si peggi in un femminello? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo, parli chi l'altro. Allora, voglio dirvi questo, non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori, fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo, fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, in testata, che volete più, io sono fatta così, o mi sopportate come sono, oppure cagnate radio. 899 48 46 10, vado in privato, e ora, una bella canzone. Una bellissima canzone, eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 46 10, vado in privé, in privato. Seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: però io ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma mi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 31-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideriamo un maschietto, sì.
0: Semina che verrà. Semina che verrà. Sì.
1: Da quando? Non lo sai.
0: Non mi chiedere il tempo. È destinato che avrai un. È destinato che avrai un maschietto, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, questa, io ti ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte. Perché uno vedo una femmina e un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro è nato maschio.
1: Va bene,
0: ti devo, devo essere onesto. Voglio, la prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io sa, Gennaro, ma io ti ascolto sempre.
0: Perché io portassi pure che tu viene primo maschio,
1: sì.
0: E ti fermi.
1: Ma pure quanto, una femmina. Scusami, Gennaro, per quale riguarda la salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai avanti.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao,
1: bello. Ciao, Gennaro.
0: 899-48-46-10, pronto?
2: Gennaro D'Avria.
0: Gennaro D'Avria qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stava
0: tu con sei il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
0: Fammi sentire, che è successo?
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
0: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, Gennaro, io ti avevo chiamato perché tu c'avevi ragione.
0: Ma che
2: io
0: succede?
2: Non ho mai picchiato una donna, ma io aiuto la casa e le ho buffate di mattare.
0: È sbagliata a fare sti cose, ma chi dai che hai davanti? Ma no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso di avere un altro uomo?
2: Sì, però sono te ammazzato, cioè quando io
0: babù, ma che si fanno sti cose, figlio mio?
2: No,
0: non sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non si mette in mano. No, scusa, Ariete mi fa parlare. Mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
2: No, così ho già fatto, ho fatto così, ho detto, senti,
0: ma tu sai che non si picchia una femmina.
2: Ma io non mi sono mai permesso, però già
0: ma che se ti va a denunciare fa meglio cosa, perché in mano in quella una femmina non si mette.
2: No, io accido proprio,
0: ma per amore di, in mano in quella una femmina non si mette. Fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non ne hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, non è così, amici miei, Non è proprio così. Non è così, assolutamente. 899-48-46-10.

0: Allora, pronto?
1: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
1: Ma non si fa, no.
0: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo i tifosava, gli uno si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
1: È vero, sì.
0: Cioè, ognuno ha sbagliato.
1: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
0: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
1: Sì, ce l'ho.
0: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano un cuore di femmina non si mettono. 899 48 46 10, ti prego, non mi chiama proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano un cuore di femmina. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Ma qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
0: Ma dice che io... Ma io c'è una guerra, è una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai... Perché sente l'elemento con Machil? Andiamo a muovere, ma per piacere, ma perché tu i corn in passato erano già emessi? Dimmi,
1: Ma qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
0: Tu troverai sia lavoro che fidanzati di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua data.
1: Mi sposerò oggi, no?
0: Dammi la tua data.
1: 8-2-88.
0: In mano quella una femmina, quella una guagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
1: No, io tengo un debole per una guagliona, no? Posso darti in privato.
0: Aspetta un attimo. Ma lei è libera oppure no?
1: Sì, è libera.
0: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Mo. Scusami, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 3.
0: Aspetta un attimo. 3?
1: Sì.
0: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
1: Non provo niente per me.
0: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma no, oltre alla simpatia non vedo altro.
1: Ah, vabbè, c'è.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899. Voglio chiarire questa cosa perché non è possibile. Pronto? Un attimo. Pronto?
2: Genna, dimmi. Allora, hai detto che ti volevo chiamare.
0: Sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Genna, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia.
0: Ma
2: però
0: perché?
2: gliel'ho detto, senti, se c'è un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato, no?
0: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, mi spongo buono, già.
0: No, aspetta, fammi parlare un attimo. Non voglio stare, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa. Per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
2: Io sono andato da lei,
0: cioè, ecco, ma se ti voglio far capire una cosa, se un amico a te, perché i carto, oddio, si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
2: No, ma io ti volevo ringraziare, ti ho chiamato per dire che sei
0: allora,
2: grande.
0: Tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza, perché in mano gol non c'hai da mettere. Io
2: sono immazzato.
0: Goppa che la cosa, ma ci ho pigliato proprio i collare.
2: Io pure sono pigliato, 4-5
0: prometti, prometti in diretta che non lo farai mai più una cosa.
2: Ma non lo farò mai più, anzi, voglio proprio giuro che è femmina, guarda, mi
0: no,
2: credo,
0: no, no, è giusto, stai un po' troppo esagerando, ma perché? Non ti preoccupare, che
2: no, le cose voglio da te, se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, sì. Quello che viaggio fa, gennaio, allora, io viaggio fa, ma
0: dammi la tua data precisa, la tua data precisa.
2: 25/3/65. Sono troppo.
0: Sì, ma tutto quanti noi potremmo sbagliò, però la picchiaia hai fatto una cosa brutta.
2: No, quello quando avevo dei cazzotti abbiate
0: Dire. Basta, non voglio sapere chi ho, se non chiudo tutte cose e me ne vado.
2: No.
0: Allora non lo dire, non mi dire
2: no,
0: più questo.
2: Non lo faccio più, a costa di
0: non lo fai più, basta, chiudiamo qua questo argomento.
2: Dimmi un poco come.
0: Allora, io la perdonerei a questa persona perché ti vuole bene. La perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
2: Tu dici che io devo andare da questo un'altra volta?
0: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo, eh? Fammi contento, va bene? No, perché mi sento mortificato prima io.
2: No, va bene? No, mo vago ospedale, ci porto i fiori.
0: Va bene, arrivederci, ciao. A me mi sembra una cosa strana. 899-48-46-10 899-48-40 L'amico di prima, secondo me, ha pazziato un po'. Non si porta i fiori si portano i morti. Pronto? Sì, signora, non mi sentivate?
3: No.
0: Adesso dite, cosa volete sapere?
3: Buongiorno, senta.
0: Buonasera, signora, buonasera.
3: Buonasera, io ho chiamato già prima, però già che è un'altra domanda, quindi...
0: Sì, lo potete fare adesso, sì.
3: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste, vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito, un'amica vostra?
3: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera, sì. Se è un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
3: 11, 9, 6, 8.

0: donna e signora, sono cose alti e bassi, ma è una brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: okay.
0: Vi inganna.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10

0: pronto?
1: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
1: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
1: No, no, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
1: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
1: Da Ponti.
0: Eh?
1: Da Ponti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
1: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
1: No, no.
0: Amore?
1: Sì.
0: Datemi la data di lei.
1: Mia?
0: No, della ragazza.
1: No, ancora non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trova una compagna?
1: No, vuole la mia...
0: Se ritorna? Quando è nata la sua ex?
1: Se non mi ricordo male, il 1 marzo del 80.
0: Da quando non la vede? Da parecchio?
1: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
1: Adesso.
0: E certo, e quando?
1: No, nessuno.
0: No, dico in famiglia, qualcuno c'ha qualche carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa anche da parte di questa donna.
1: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
1: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
1: Stava carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
1: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. Comunque andate avanti con questa perché con il passato è chiuso. Auguri.
1: Grazie.
0: Lasciamo Fondi, Fondi e Lazio se non sbaglio, 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10 chiamatemi che mi trovate in privato.

0: pochettino chi è che chiama. Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa, perché no, ci sono tante
1: domande. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Chi vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita, perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se n'è avuto acchillato un.
1: Sì,
0: questo sì. Perché vedevo qua, adesso sto uscendo la croce di morto. Condoglianze. Sì. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena ci perdi carta è uscita l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima, fra te e lui. Come è morto?
1: Di malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace, Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dire in privato solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più. Lo so. Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita, volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà, tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accendi candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola, io credo che anche per te ci sarà un compagno un giorno che ti faccia compagnia. No, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro.
1: Lo so.
0: Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao, ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse che tu assai amati, la mattina quando uno si sveglierebbe dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete, manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna? Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già 3 anni.
0: Ma scusate, voi abitate vicino a una ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Vi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? Perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chi sta?
2: Ah, è tutto un tratto, è passato con la...
0: Ma non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Su? Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio di livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta pure la mamma?
2: Sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? I sbarre stivenizzate?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Erano sbarre, era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E erano andati in tilt.
2: Così dicono.
0: Ma io non lo so, io questa zona di San Pietro non la conosco proprio, non lo so che ferrovia c'è, ma chi è che ha pagato poi questo, cioè chi è che ne, il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
2: Questo non lo so perché non appartiene a me, non ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
2: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato, è passata la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
2: Sì.
0: Madonna.
2: Sì.
0: Facciamo una preghiera al Padre, Figliuolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate un po', che la preghiera è sempre buona. Padre nostro, prego.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Signore, libera tutte queste persone da tutti i mali, portali a correggere con la mente e soprattutto fai un'Italia, un mondo positivo che sta andando tutto allo sfacello. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci, dacci la forza, la preghiera aiuta sempre, la fede aiuta sempre. Io adoro molto il bambino di Praga, il Padre Celeste, perché praticamente io sono un umano, anche se sono un veggente, ma sono un umano. E mi dovete credere, la sera prima di addormentarmi prego sempre per l'umanità e per tante persone che hanno bisogno. Sono molto devoto al bambino di Praga, a Gesù, e veramente farò una preghiera anche per te, amico mio. Ti abbraccio, buona serata.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 a vostra completa disposizione. Pronto?
3: Salve.
0: Salve a voi, dite.
3: Vuoi sapere il futuro?
0: Sì, da dove chiama lei?
3: Da Fondi.
0: Da Fondi? Non ho capito.
3: Fondi.
0: Non ho capito.
3: Fondi.
0: Fondi? Dove si trova Fondi?
3: Provincia di Latina.
0: Ma state in Lazio?
3: Sì.
0: Perfetto. Che vuole sapere, il lavoro?
3: Futuro. Un po' di tutto.
0: Vediamo un pochettino le carte. Lei lavora per la legge?
3: No, magari.
0: Che lavoro? No, perché? Oddio. Che lavoro fate voi?
3: Io faccio l'operaio.
0: Di che cosa? Edile?
3: No. Sulla F1, Mercato Generale di Fondi.
0: Sì. Ma lei andrà a migliorare? Qua le carte sono uscite buone.
3: Magari.
0: Lei andrà molto a migliorare. Ma che cosa c'entra questo fatto delle telecomunicazioni?
3: Niente.
0: C'avete qualche parente che indossa una divisa voi?
3: Che sappi, no. Perché non lo so, c'ho pure i cugini lontani, non so se...
0: Ma qualcuno di quello indossa una divisa?
3: Non lo so veramente, perché da
0: tanto... Ma mi esce la divisa qua, io ve lo dico.
3: Ma può essere, che non lo so, ti dico la sincera verità.
0: Lei andrà molto a migliorare, le sue cose andranno bene. Andate avanti così, auguri.
3: Sull'amore?
0: Sull'amore un'altra domanda, devi richiamare più tardi.
3: Ah, va benissimo, grazie.
0: 899 48 46 10, signori, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Questi sono consulti flash, in privato vi do più soddisfazione, perché la gente aspetta, io non voglio far aspettare a nessuno, perché nel mio centro attese non esistono. Allora 899 48 46 10, a vostra completa disposizione.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto? Con chi parliamo?
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Nando da San Gennarello di Ottaviano.
0: Un attimo solo. Nando da San Gennarello di Ottaviano. Benvenuto. Datemi la vostra data di nascita. Datemi la vostra data di nascita.
1: 18648.
0: Vediamo un attimo le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: Mazzo 3.
0: Arcangelo chi è?
1: Mio figlio.
0: Ma non lavora sto ragazzo?
1: No, non lavoro.
0: Madonna, io lo vedo, state molto preoccupato come padre.
1: Sì, sì.
0: Però vi do una bella notizia perché lavorerà.
1: Lavorerà?
0: Sì.
1: Non su... guarda, vorrei sapere cosa
0: ci sarà farà. Una persona
1: sì.
0: Che lo aiuterà tantissimo.
1: A fare che cosa? Non si sa.
0: Vedo un lavoro però che si svolgerà fuori da Ottaviano, dove state voi, non lo so, San Gennarello. Vedo fuori da questa zona. Per me può essere pure, per esempio, per dire, faccio un esempio, San Giuseppe, oppure può essere pure Napoli, oppure Caserta. Fuori da questa zona vedo nel futuro che suo figlio lavorerà e andrà molto bene.
1: Va bene, la ringrazio, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee libere. Allora io metto un brano, vado in privato a rispondere a qualcuno che mi vuole. 899 48 46 10, venite in privato con me. Come pioveva, lo dedichiamo ad Antonio il giardiniere, con Jerry, ciao Jerry, e anche al marinaio.

0: vediamo un pochettino. È arrivata la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, come ti chiami?
1: Luca.
0: Luca, allora, benissimo. Dammi la tua data.
1: 28 sì. 78.
0: Lo sapevi sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, Sabrina è la tua ragazza?
1: Sì.
0: Allora, tu la stai frequentando. Non è la tua ragazza, Sabrina. Tu la stai frequentando. Stai uscendo con questa persona. Sì. E Anna, chi è? Anna Bella, Anna Rosaria, chi è questa?
1: Anna. Anna, non lo so.
0: Come Nina, bravo. Mi esce Nina, come anche Nina.
1: Tina?
0: Tu,
1: Tina, mia zia.
0: No, anche Nina mi esce. Allora, stavi a sentire, con questa donna ti ha dimostrato il suo... Non muovere il telefono, ti ha dimostrato il suo amore, vero?
1: Se questa sta insieme, sì.
0: Però io non sono convinto che tu ci tieni al 100% per questa persona.
1: No, c'è una persona perché vengo pure da dei rifiuti d'amore, diciamo. Da storie un po' complicate, diciamo.
0: Certo, per te ci sarà un'altra donna, non è Sabrina che tu sposerai. Troverai una donna tu non cerchi una donna semplice che subito apre le gambe. Tu cerchi una ragazza che te la devi sudare, un po' più difficiletta, e una donna che veramente ti sappia capire, soprattutto che abbia molta intelligenza. La troverai, non è Sabrina quella predetta per te, almeno dalle carte così mi esce. Auguri!
1: No, perché sono stato con una di questa, però ci siamo lasciati.
0: Lo so, ti ho detto, per te ci sarà un'altra persona, non vedo nel futuro Sabrina.
1: Nel futuro?
0: Sì, così mi dicono le carte, io così ti dico. Siamo sotto al cielo, auguri! Okay. 899 48 46 10 Forza e coraggio, signori, che sto per chiudere la trasmissione. Un altro pochettino è 899 48 46 10. Ripeto piano piano perché mi dicono che io annuncio troppo veloce il numero. 899 48 46 10. La dottoressa Giovanna sta facendo scalpore, da quello che vedo, eh? Dai numeri all'otto, la dottoressa Giovanna, e ha dato dei numeri all'otto a Salvatore e ha preso. Auguri, Salvatore. Gerry, pure a te te l'ha dato. Pure tu hai preso. Auguri. Io non ci credo a sti cose. Ma devo giocare pure io qualche volta. Non ci credo, ma sarà vero, chi lo sa, va? Però fa delle statistiche lei, avete capito? Dalla data di nascita fa le statistiche. 899 48 46 10 Chiamatemi in questo istante. E le linee sono libere. Signori miei cari, quando volete parlare con Gennaro D'Aprio, vedete, adesso non ho telefonate. Se mi chiamate, io risponderò alla prima chiamata che mi arriva. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve, come vi chiamate?
1: Gianni.
0: Gianni, allora, prego, ditemi, quando siete nato?
1: 7-6 del 1966.
0: Che vuole sapere?
1: Io niente in particolare, solo una cosa, sono delle preoccupazioni, sono delle problematiche legali.
0: Ma lei lavora in qualche comune, in qualche ufficio provinciale?
1: No, assolutamente.
0: Che lavoro fate?
1: Lavoro per lo Stato, comunque.
0: Sì. Che cosa siete voi?
1: Che senso?
0: Siete un carabiniere, che siete?
1: No, sono un funzionario dello Stato, lavoro per un'agenzia dello Stato.
0: Sì, d'accordo, agenzia delle entrate, queste cose qua?
1: Sì.
0: Non c'è niente di male che lei lo dice, guarda, qua chiamano finanzieri, carabinieri, poliziotti, ma per carità, noi non abbiamo niente da nascondere, le porte sono aperte. Ma che è successo? Spiegatemi.
1: No, niente, ho avuto alcune problematiche di carattere legale.
0: Sì, e, per ma su di lei?
1: Sì.
0: È stato indagato lei? Ditemi la verità, perché io lo vedo qua.
1: Guardi, sì.
0: Perché io vedo che lei è stato coinvolto. Io vedo che lei è stato coinvolto.
1: Sì, però in effetti io non ho saputo per vie molto ufficiose, per casi fortuiti di questa cosa.
0: Perché poi è stato indagato lei? Per quale motivo?
1: Non lo so, sinceramente, non saprei dirlo.
0: No, però dico, perché indagano su di lei? Per quale motivo? Qual è la fonte del motivo di questa indagine?
1: Dovrebbe essere una donna.
0: Ho capito. Questa donna che cosa avrebbe fatto, secondo voi?
1: Secondo lei io avrei comunque minato la sua integrità morale in qualche modo, con delle foto che lei dice, vabbè, ma... Tengo presente che ha detto una serie di cose che almeno mi sono state riferite.
0: E chi è arrivato? Fabrizia Corona?
1: Non si sa.
0: È arrivata Fabrizia Corona. Ah, Madonna Santa, aiutaci tu. Lei ce la farà, ma con un buon avvocato, un avvocato con le palle, mi scusi,
1: quello
0: si faccia pagare i danni morali.
1: Adesso li vuole lei, Gennaro, a quanto sembra.
0: Ho capito, però io credo che alla fine troverete un accordo.
1: Forse accordo, magari quello in verità.
0: Il denaro, purtroppo.
1: No, purtroppo lei mi ha già fatto una richiesta di denaro, però.
0: Quando
1: io...
0: vi ha chiesto per questa cosa?
1: Nell'ordine dei 25.000 euro.
0: Sentite, quanti avvocati avete voi?
1: Ma io gliene metterò 100, perché sinceramente. D'accordo. Non ho proprio nessunissima intenzione di pagare alcunché.
0: No, lei non pagherà questa somma, glielo prometto. E lei non la pagherà questa somma. Verrà molto, ma molto più ridotta. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Così mi dicono le carte, io così vi dico. Mi dispiace, quanta cattiveria, quanta cattiveria. 899 48 46 10. Voglio dire una cosa, io consulti sulla medicina non ne faccio, però se uno dice Gennà, mi fa male la testa, allora io posso vedere se questo mal di testa passa oppure no, ma io non sono un medico, è chiaro? Se avete un problema, fa male la schiena, allora chiamate il medico, non chiamate i cartomanti, perché il veggente, il cartomante non vi può fare niente, vi può solo dire guardate, il vostro problema si toglierà, migliorerà grazie al medico.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno, buongiorno, sono Francesco.
0: Buonasera Francesco, ditemi.
1: Buonasera, buonasera. Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì. Lei da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli. È da tanti anni che l'ascolto.
0: Lei lavora in ufficio?
1: No, no, no, no.
0: Che lavoro fate?
1: Faccio il trasportatore.
0: Allora, sua moglie quando è nata?
1: È il 13-12-63.
0: Che vuole sapere su sua moglie?
1: Così in genere, come vanno le cose?
0: Una domanda specifica, non voglio ricorrere in situazioni errate, prego.
1: No, insomma, se...
0: Allora, io non... fermatevi un attimo, io non capisco una cosa.
1: Ditemi.
0: Quando uno va dal medico, il medico vi dice, signora, cosa soffrite? Ah, signora, dice, mi fa male lo stomaco. E il dottore vi visita lo stomaco. Ma perché quando chiamate i veggenti come Gennaro D'Auria e i cartomanti, dice, vedi tu, vedi in genere, in generale. Quando dite in generale e voi non mi date una data della persona che amate, le carte non parlano, è una stronzata. Cioè, se il signore qua dice, guarda tu, ma se voi volete vedere su un figlio vostro, io vi devo chiedere su che cosa specifico voi volete sapere, perché ma serve a dare lo figlio vostro.
1: Giusto. Questa... Volevo sapere, insomma, allora... se insomma, dato che ci sono un po' di attriti, se magari la cosa prosegue oppure...
0: Benissimo, apriamo, ma non per sapere, perché in Nacci bisogna sapere un problema, però
1: lo
0: mi interessano le date, vedete, voi mi avete data data vostra, a me serve la data di vostra moglie.
1: No, questa no, no, questa è sua, 13-12-63.
0: Io non sapevo manco, vedete, io non lo sapevo nemmeno. Quando è nata sua moglie?
1: 13-12-63.
0: E Sagittario, voi?
1: 7-3-64.
0: No, no, ma le cose si aggiusteranno. Allora, cioè, vi posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cercate di cambiare prima voi. Se voi cambierete, appresso a voi cambierà anche vostra moglie. A parte che l'avete anche tradita a vostra moglie. Questo ve lo voglio dire bello chiaro per iscritti in diretta. L'avete anche tradita. Se voi cambierete, vedrete che vostra moglie se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e così cambierà pure lei in positivo, mi state capendo?
1: Ho capito.
0: E poi dai in cui corna sta povera femmina, ma perché?
1: No, questo no, questo no.
0: Allora
1: no,
0: sono bugiardia, scusate. Non avete tradito vostra moglie? Avete la coscienza di, davanti al Signore di dire non avete tradito mai vostra moglie?
1: Ma sono cose successe 20 anni fa.
0: Ma sono successe.
1: Magari che eravamo ancora, sì, vabbè, però insomma
0: successo,
1: poi dopo.
0: Perché io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Non mi dovete dire di no. O è successo ieri mattina, o 10 anni fa.
1: Ah, voi dite come giusto.
0: Io le carte non mi riescono un tempo a me.
1: Giusto.
0: Andrete bene, le cose si aggiusteranno. Auguri.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Grazie.
0: 899 48 46 10, signori, affrettatevi per le ultime chiamate.

0: Pronto, buonasera.
1: Pronto, buonasera.
0: Dica. Dopo il pomeriggio, no? Si dice sempre buonasera.
1: Sì, io ho detto buonasera.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dica. Volevo sapere sull'amore.
0: Allora, Sabrina chi è?
1: Un'amica.
0: Ma avete avuto una storia con questa qua?
1: No.
0: Siete rimasto male che io indovino i nomi, eh?
1: Non mi aspettavo, perché io sono un po'...
0: scettico.
1: Scettico della, diciamo, di queste cose.
0: Avete visto la mia potenzialità o no?
1: Sì, perché...
0: Avete fatto l'amore con questa Sabrina? Venite vista bene.
1: Sì.
0: Ma non ne ha fatta solo con voi Sabrina, ha fatto pure insieme a Nat.
1: Cioè, come, infatti eravamo io e un amico.
0: Ma vi mettere a scurne, tutte e due. Essa ha voluto un pasticciotto, essa ha voluto un babà, si è mangiata un babà con la crema, però avete fatto un po' schifo, scusate se ve lo dico.
1: Avete fatto un po' schifo. Quella, cioè, noi siamo uomini, quella...
0: siamo uomini, ma tu sai che quella doveva denunziarvi a tutte e due. Ma voi l'avete violentata, sta povera guagliona?
1: No, violentata no, cioè lei...
0: L'hai violentata, che lei non voleva fare a due. Quella credeva in te, non credeva nell'amico tuo. Tu hai cominciato prima tu e poi l'amico tuo ci ha messo un biscotto a bocca. Voglio, cais, belle, chiare, chiare.
1: No, lei...
0: La nonna è morta, la tengo più una volta, la teneva la nonna. O si dice la verità, o se no chiudiamo la telefonata.
1: No, cioè, la verità...
0: Allora,
1: io...
0: che è successo? Io non parlo più, ti ascolto solo a te, vai. Ti
1: metti no, lei ci chiamava, poi io questo volevo sapere. Comunque, lei sta incinta, vuole...
0: No, aspetta un attimo, visto il fatto che sta incinta, non mi interessa, voglio sapere perché tu e un compagno tuo a chi avete stupato? Per quale motivo?
1: No, Gennaro, stupata no. Lei
0: no,
1: che...
0: però intanto l'hai da fatta. L'hai da fatta, ma l'hai da fottuta a questa povera guaglione.
1: Sì, perché comunque lei ci chiamava.
0: Ma sì, mi deve mettere la capi in duce, se a Mavria.
2: Se fossi a quella ragazza, vi avrei denunciato. Ma con tutto coro.
0: Ma vi dovete mettere vergogna. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Signora, signorina, dite?
3: Senti, sono Carmela da Sant'Anastasia.
0: No, tu mi fai un piacere, Carmela. Mo sto sto esaurita al massimo, nervoso al massimo. Ma tu sei caccarun, cioè, se due persone ti violentassero, tu li denunciassi?
3: Certo.
0: Ma tu ti hai sentito prima che hanno detto?
3: Sì, ho sentito.
0: Ha vogliono la chiamata, ha salutato la chiamata, e il suo compagno e suoi hanno fatto quello bello servizio a quel.
3: Prima stanno proprio buoni, cagà, perché c'è una rivoluzione.
0: No, ma qua bisogna finirla, io non ce la faccio più. Io mi assenterò minimo per 3 anni dalla diretta.
3: Facciamo poi?
0: Non lo so, tesoro. Vi sentite al lato di cartomante, che va già a rispondere, io ce la faccio più a mi piglio collera in questo modo. Io non so, ma addirittura, ma anche... Non è stata su Liss, a due addirittura si hanno fottuto buono e meglio. Uno ci ha messo un biscotto, mo che è nata là. Ma è un lima furni o no?
3: Non si capisce niente che vuoi, ma ecco, ci siamo a pigliare.
0: Ma oggi, allora, ma con me, oggi per trovare una femmina ci vuole la landing grandimento.
3: Bravi, capito buono.
0: Ma chiamò Nick Carter, diciamo, mettere a mezzo, ma io non lo so, chiamà, ma come si può fare? Poi, io non credevo nemmeno alla cartomanzia. Subito ti giuro mi è uscito Sabrina. Questi sono dei flash che io tengo, non è una cosa di natura, non è che la tengo tutti i giorni. Quando mi viene io scendo in radio e vi do tutto me stesso. Però non tutti i giorni mi vengono questi flash, capì?
3: Ho capito.
0: Però fanno certe cose, mi svuoto stomaco. Dimmi.
3: Allora, io mi chiamo Carmela e vorrei sapere un poco sull'amore come va.
0: Carmela, quando sei nata?
3: A Pomigliano d'Arco.
0: Dammi la data del tuo ragazzo.
3: Il 29-4-77.
0: Vai avanti, che chi sei un bravo guaglione, eh?
3: Sì?
0: Vai avanti, sì, continua. Ciao, tesoro, ciao.
3: Ciao.
0: Ma come si può fare? Io non lo so! Ma come si può fare? Cioè, è possibile che
2: Che lo so, cioè tu già deriva voi che la voglio, ma sono cose orribili. Vergognatevi!
0: Vi dovete solo vergognare, pronto?
4: Ciao Gennaro, sono fratello da Castellammare.
0: Cate, fammi affare, Lucio, pure tu, mi raccomando, eh?
4: No,
0: ma tu stai sentendo che schifezza!
4: Avere uno schifo veramente, Gennaro.
0: Che la guaglione secondo me stava settando in coppa pure, salutate a chi le sanno fissato, tutti e due sanno portato e sanno fottuto.
4: Sì, ma poi pure a femmina diciamo cassa denunciana.
0: Ma pure questo doveva andare subito dai carabinieri.
4: Sì,
0: due uomini non vuole una femmina.
4: Non lo so, però secondo me piaceva pure questo, che dai c'è.
0: Ma io non credo, no, le carte a me mi hanno detto un'altra cosa, che
4: capito.
0: Lui è andato prima lui, sì. E poi un compagno suo si è pigliato a Guaglione, che sta Guaglione, secondo me voleva solo a lui. Lui che è un babà, ha fatto un compagno suo pure a Pries, hai capito che ha fatto?
4: Sì,
0: ha fatto l'agguata, cioè un compagno suo stava agguattato. A Guaglione magari gli era simpatico, lui voleva forse creare qualche storiella, ma vera, di magari fidanzarsi. E poi hanno venuto un battilocchio lui compagno suo, e hanno fatti i fatti loro.
4: Eppure se no mi merda loro.
0: Hai capito o no? Catia, che vuoi sapere?
4: Che vuoi sapere, niente.
0: Ehi, saluta a tutta Castellammare. Io non vengo in loca parecchio tempo, mi voglio un sacco bene, ma i chalet stanno aperti o stanno chiuso?
4: A stagione.
0: A mangiare una bella babà di cozzaca.
4: Sì, come?
0: Voglio bene i castelloni, i castellani.
4: I castellani, sì.
0: Voglio bene perché sono persone brave e buone.
4: Certo.
0: Poi fanno quando sparate un fuoco, nessuno dà un fuoco che tenete voi. Quando sparate in aria, tutti quei fuochi meravigliosi, azzurro, verde, giallo.
4: Questi tempi ci siamo musciati pure non poco, non stiamo facendo più un'attività ricreativa, né un concerto, prima ci si faceva qualcosa.
0: Ma io mi ricordi, aspetta, ma chi l'anno, quando è stato? Due anni fa, a Mizzellava ci stavano un bello teatrino, venettero tante attrici.
4: Sì,
0: aspetta, chi venettero? Non mi ricordo.
4: A Villa, là.
0: Chi?
4: A figlia Villa.
0: Alla figlia di Claudio, e poi venettero pure Mara Venier, mi pare.
4: Sì, poi...
0: Venete i personaggi della RAI.
4: Venete Lucio Dall,
0: sta gente a casa.
4: Sì, però ti ripeto, è una volta l'anno che succede una cosa che...
0: Vabbè, comunque, accontentisci, pure se vai verso Urate la Sorrisa, a Sant'Antonio Abate, là, sì. Roe, Santa Maria Carità, là, non mi ricordo, cioè se vai là fanno uno spettacolo teatrale, la bella Napoli che è bellissima.
4: Sì, ho fatto che se la
0: fanno buona. Mario Mero, la buonanima,
4: sì,
0: insieme a Gigi D'Alessia e Candaio Cendan.
4: Sì. Niente, cioè no, io ti volevo dire solo, praticamente volevo sapere qualcosa sulla
0: Catello, te lo giuro, è difficile stacca a dretta, è difficile. Cioè, soprattutto sta gente, non
4: ce la faccio più. Non posso farci, risottamente con Dario, che si diretta una volta.
0: È difficile.
4: Ma ci ho imparato a memoria.
0: Che lo scemo voleva mettere la prova a me. Voleva mettere la prova. Ha fatto chi la guarda, che la vogliono, vuole mettere la prova a me.
4: Non darei più. Passa a Nantes, così si fa, guarda sempre a Nantes.
0: Dimmi, come vuoi sapere, cate?
4: Niente, qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato, catello mio, dimmi.
4: Allora, l'1879.
0: 1-8?
4: Sì.
0: La tua ragazza?
4: Sì.
0: Quando è nata?
4: 25-9-84.
0: Ma fatelo poco, tacchi e chiuvo, però sto va bene sta pecciarelli, ah.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro, senti, io in verità sono l'amico di quello che hai chiamato prima.
0: No, per piacere, ad venire, non voglio proprio sentire. Non voglio proprio sentire. 899 899 48 46 10 899 48 46 10. Io vado in privato, vado a mettere una bella canzone. Seguitemi in privato. Se un giorno non mi amassi più,

0: 10, vi risponderò, però qua mi dicono che c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Senti, guarda, non se ne può proprio più, mi devi credere.
1: Hai ragione Gennaro, però tu non ce l'hai lasciato che ci tieni compagnia, io ti seguo da una vita,
0: ma
1: Gennaro.
0: Te, ma tu hai capito che su Settur in diretta, ma tu rendi
1: conto? Ma io ti sto seguendo da stamattina, io sto con te, noi siamo con te, non ti preoccupare, tieni duro, sei grande.
0: Va bene amore, dimmi che vuoi sapere.
1: Senti, volevo sapere un po' la situazione di mio fratello, è stato poco bene l'estate scorsa. E volevo sapere un po' se recuperava, se è in salute, magari se c'era lavoro.
0: Vediamo un attimo.
1: Grazie. Lui è nato il 30 maggio del 78.
0: Cioè, vuoi sapere sulla salute, hai detto?
1: Sì, un pochino sulla salute, un pochino in generale.
0: Vediamo prima la salute.
1: Grazie.
0: Hai disfunzioni alla tiroide qua?
1: Sì, sì.
0: Ma perché non lo fate fare una bella visita dal professor Pinchera?
1: È
0: uno dei numeri uno in Italia.
1: Lo so.
0: La tiroide mi pare che non si opera più come una volta, ma va curata. Vai dal professor Pinchera, perché io non so Mirk. Vai dal professor Pinchera, si trova a Pisa. Guarda che è bravissimo, è uno dei migliori in Italia, eh?
1: Senti, c'è una classe.
0: Si chiama professor Pinchera.
1: Pinchera, mo me lo annoto.
0: Come Pink, come la bandana rosa.
1: Sì, ok. E recupera un pochino in generale sul lavoro, questi problemucci che lui comunque forse
0: Titti
1: non è altro.
0: Titti chi è? Titti? Chi è questa Titti?
1: Titti non lo so, se riguarda lui, le sue amicizie non
0: le
1: conosco.
0: Conosci? No. No, ma andrà bene comunque, migliorerà sto ragazzo.
1: L'amore la troverà anche l'amore?
0: Vediamo un po'. È un po' particolare sto fratellino però, eh?
1: Sì, sì, molto.
0: Ma è buona fatta, è fatto bene, sai? perché vorrò una cosa che dicis bisogna farla su misura come una camicia fatta da una sarta. Se ne, basta che viene una manica un poco leggermente un centimetro più corto non ci piace un po' difettato su questo fatto delle donne, ma alla fine si sposerà e andrà bene.
1: Qualche delusione avrà avuto perché
0: è sicuro. No, ma
1: Gennaro, grazie, tieni duro, non ce l'attacco, mi fa male a mano, come facciamo senza te?
0: Ti voglio bene, un bacio.
1: Ci seguiamo da una vita, ciao, te so.
0: Ciao, bella, ciao, bello, ciao, ciao. 899-48-46-10, me ne vado in privato, signori, in privato. Questa la dedichiamo al mio giornalaio ed Andrea.

0: pronto?
1: È pronto Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
1: Con Gaetano.
0: Da dove chiami Gaetano?
1: Da Scappati.
0: Dimmi.
1: Volevo sapere Gennaro, riguardo l'amore.
0: Dammi la tua data.
1: 17/12/1980.
0: La tua ragazza?
1: Patrizia, la data?
0: Sì.
1: La mia ragazza è 11/10/1981.
0: Vediamo, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3, vai.
1: Mazzo 2.
0: Due però so il corno, tu voglio dirci?
1: Ah, sì.
0: Scherzo, dai. Rompiamo un pochettino per quello di prima, hai capito?
1: Ah, sì.
0: No, questa non ti tradisce assolutamente, vai tranquillo.
1: No, perché Gennaro, perché vado spesso fuori.
0: Eh?
1: Che faccio il camionista, spesso vado fuori e...
0: Dimmi la verità, qualche volta l'hai tradita tu?
1: Ah beh sì, durante i viaggi.
0: Perché il tradimento esce su di te, non su di lei. Stai tranquillo, auguri, non la tradire più perché non merita sta femmina, eh?
1: Ah sì.
0: Ciao, però, auguri. Come?
1: Riguardo della salute.
0: Non la guardo proprio, auguri. Allora non capito quando uno parla. Io non sono un medico. Pronto?
2: Gennaro?
0: Sì, chi è?
2: Sono Salvatore, Gennaro
0: Idraulico. Un attimo solo. Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10.
2: Jenny.
0: Sto qua, ciao. Abbiamo l'idraulico, il simpaticone. Ciao.
2: Ti ricordi di essere proprio la settimana scorsa?
0: Sì, mi hai chiamato pure la settimana scorsa.
2: Posto,
0: come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, ce la si lavoriccia, tutto a posto.
0: E come ti ho detto, io un po' alti, un po' bassi. Ma l'importanza è che non scompari, rimani sempre, insomma, esce sempre il lavoro per te, no?
2: Sì, poi fino adesso non ci lamentiamo.
0: Diamo un altro sguardo veloce, dammi la tua data.
2: 13/11/75.
0: Vai e non ti fermare mai perché la prima carta già è positiva. Abbiamo il baule, i soldi, denari, lavori. Vai figlio mio.
2: Io però ti avevo chiamato un'altra cosa.
0: No figlio mio, una domanda, una cosa. Non mi fate fare.
2: No, va bene.
0: Poi, veloce.
2: Gennaro, volevo sapere sui parenti.
0: No, miei. È troppo lungo fatto.
2: È lungo fatto.
0: È privato, ciao. Allora, salutiamo l'idraulico. Andiamo avanti. Pronto?
3: È pronto Gennaro?
0: Sono io, salve, mi dica.
3: Ciao, io sono Ciro.
0: Sì.
3: Allora, a me mi è capitato un fatto un po' particolare. Io trovo difficoltà con le ragazze.
0: Allora, voglio... che cosa è... perché trovi difficoltà? In che senso? Fammi capire.
3: Allora, ho avuto un'esperienza con... cioè, il mio datore di lavoro mi ha... Cioè, io non riesco nemmeno a parlare.
0: Fa una cosa, figlio mio, non parlare. Aspetta un attimo in linea.

0: riesco a sentire bene qua. Scusami, stai in diretta, ma io non ti riesco a sentire bene. Che è successo? Fammi capire.
1: Allora, se no, in verità, cioè, il mio datore di lavoro ha approfittato di me, perché, cioè, mi aveva minacciato.
0: Fammi capire, che è successo?
1: Cioè, mi ha minacciato di licenziarmi e io...
0: E tu?
1: Io, Gennà, mi sono stato questa cosa.
0: Vaglio, ma tu non hai avuto a denunciò?
1: Gennà, io...
0: Ma com'è possibile? Paura. Non l'hai denunciata a sto farabutto? Mandami a te scuorn! Che c'era tu sesso tuo e a chist? C'era tu sesso tuo io?
1: Sì, Gennà.
0: E non l'hai... È sbagliato tutto cosa, Vaglio. Chist, mo... Lo vuole oggi, lo vuole domani, dopodomani te lo cercherà sempre. Sei uno schiavista, di lui. Tu al posto lo denunciò, ti hai fatto cioè, ma dai, fottuto a chi? Ma tu sei scema! Ah, oh, fammi chiudere ecologicamente, né tu e né udatori lavoro. Tu al posto lui ha denunciò che hai fatto c'era tu salama paesana kill. Ma tu la capa non funziona, bro.
2: Non me ne frega, bro, vatti.
0: Ma sono cose queste che... Ma com'è possibile? Per non perdere i soldi, per non essere licenziata, tu... Ma vai i carabinieri! Vai di carabinieri! Mettete in scuola la faccia tua! Mettete cagapi in due cesse! In due secchi e merda! Si sono usciti pazzi, pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parlo?
3: Lei chi è?
0: Lei chiama, lei chi è, signorina?
3: No, io non ho chiamato io.
0: Allora mi scusi, c'è stata un'interferenza, scusate. Allora, linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ma chi sta fino un po' maste fatica, le cicina kill, vanno sessi kill pur di non perdere il lavoro, ce lo sesso. No, Napoli è finita. Maronna mia. Napoli è finito, stiamo inguaiati, mamma! Che deluricapa! Che deluricapa! Portatemi un manicomio! Come va su un'altra diretta e quanta faccia? Come la sognerete? 5 anni, più sentirsi cose, più si aumentano gli anni di mancanza. /899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: pronto?
1: Sì, pronto Gennaro, sono Mimmo da Torre del Greco.
0: Viva forza Torre del Greco, dimmi.
1: Gennaro, i complimenti che sei numero uno. Ma veramente, io... a te, veramente sei un grande, per me sei un punto di riferimento, Gennaro.
0: Io ti ringrazio, però non è possibile quello che sento con le mie
1: orecchie. Lo so, ma purtroppo è la realtà e siamo nel futuro, questo è.
0: Ma come bisogna accettare questa... Ma tu ti rendi conto? Cioè, un dipendente si ha da mettere in schiavitù, c'è da rosesse suoi, un responsabile là, perché o si non licenzia.
1: Purtroppo i soldi offuscano la vista a questi potenti.
0: No, ma guardi, voglio mettere un cubanarman, fate la carità, ma no, fa una cosa che... Non mi... Guarda, non esiste. Non esiste proprio, stiamo fuori luogo. Cioè, com'è un responsabile in azienda dice o te fai fare un oppure te ne vai a fanculo. Cioè,
1: no,
0: a piacere.
1: Ce n'è, come dici tu, l'Italia sta in ginocchio.
0: Ma chi lo,

0: che si è aginucchiata pure un padrone in ginocchio, non solo in Italia sta in ginocchio, ma pure un padrone che ci ha fatto fria fria a kill, capito?
1: No? Io ti seguo dai tempi di Gianni Danola, se ben ricordi.
0: Un saluto a Gianni Danola.
1: Sono anni, io sono un tuo grandissimo ascoltatore.
0: Grazie, io non lo sento a Gianni Danola, tu me lo saluti se lo riesci a sentire.
1: Magari, Cennario, con il lavoro sono impegnatissimo.
0: Lo so. Ti faccio tanti saluti, guarda che se non è una diretta ma è una guerra.
1: Ce la mi raccomando, non mollare con le dirette perché io ti ascolto sempre.
0: No, ma noi... guarda, ma non è possibile.
1: Ce la fa perché tu sei superiore, ce l'hai fa.
0: Un abbraccio, ciao. Vabbè, grazie.
1: Auguri ancora, in bocca al lupo, ciao.
0: Ciao, grazie. Io lo so che voi mi volete, però a Giacetto sti cose troppo drammatiche. Io la sera ho gli incubi. Mi credete, la sera ho gli incubi? Dico, perché... Dico, il mondo è arrivato a questo. Gesù, Sant'Anna e Maria. Pronto
2: Gennaro, io volevo
0: Madonna,
2: salutarti,
0: Wanda,
2: con la chiusura.
0: Wanda, io non lo so. Io non lo so.
2: Ho perfettamente ragione, condivido in pieno tutte le tue idee. Ed ho detto, purtroppo, effettivamente il mondo si sta trasformando.
0: No, ma io non ce la faccio più, proprio.
2: Evidentemente Satana sta prendendo possesso delle persone, quindi sono persone deboli, sono persone che non sanno neanche quel che fanno, proprio come le parole del Cristo. Signore, perdona loro perché non sanno quel che fanno. È l'unica cosa, anzi, pregare per questa gente, e questo è quello che io ti voglio spronare. Non preoccuparti per la radio, perché tu fai delle trasmissioni eccezionali, sei puro, proprio tu sei puro. È buono con tutti, quindi lascia perdere, non dare nessuna importanza a questi elementi che sono negativi. Purtroppo nella società di oggi ne abbiamo parecchi, però vedi la soddisfazione più bella che hai potuto avere di conoscimenti da persone intelligenti, da persone che ti conoscono e che ti stimano, e questo è quello che devi darti forza.
0: Lascia perdere
2: queste negatività.
0: Grazie,
2: non dare nessuna importanza, perché sono sempre in minoranza.
0: Grazie, Vanda, un bacio.
2: Auguroni per tutti, chiudi la trasmissione con un affettuoso saluto da parte mia e soprattutto a tutti i concordanti che ti stimano e ti vogliono bene.
0: Un bacio grande, ciao.
2: Bacione a tutti.
0: Ciao
2: da tutti a voi. Ciao.
0: Allora, signori, linee libere 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante e passerete in diretta. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria. Chi è?
3: Enzo da Qualiano.
0: Da Qualiano, come ti chiami? Alza la voce perché non si sente proprio niente.
3: Enzo.
0: Come?
3: Enzo,
0: ciao. Mettiti vicino alla finestra dove sta l'uccello, parla.
3: Senti, vorrei sapere qualcosa sul lavoro e sull'amore.
0: Allora, facciamo una cosa alla volta. Lavoro, che attività svolgete?
3: Carrozziere.
0: Vediamo un pochettino. Stai vicino alla finestra dove sta l'uccello?
3: Sì.
0: Bravo.
3: Sì.
0: E poi l'ausilio già sta,
3: Comunque sei bravissimo.
0: Grazie. Allora, quando sei nato?
3: 10/9/85.
0: Vediamo un poco caca esce. Io mi faccio a piezza, figlio mio, per gli altri.
3: Lo so.
0: Ma là tu capisci, chissà.
3: È dura.
0: Senti, che lo fatti essere dura, o fanno duro gli altri. chi li ho problemi, o fanno duro gli altri.
3: Capito.
0: Capiscimi quello che voglio dire, perché potesse essere pure morbida e la uccella riposasse in pace in daga e ol. Ma la uccella non fanno stare in pace. Ugardile, non fanno stare in pace in daga e ol. Per forza vanno a rapriaga e ol e su hanno magnà.
3: Se
0: tu tenisse un masse che volesse trovare un cardillo, tu ciurisse?
3: No, già
0: non avevo detto. Tenim nomi in diretta, ok?
3: Tenim
0: nomi in diretta. Ma non sta a fare culo, masse tuo, io no?
3: Dice sul.
0: Lu bello capo, c'è da chi lu bucariello?
3: Bravo. Se è una femmina, no, però.
0: Ah, boh, è diverso. Allora, aspetta un attimo, fammi riccavo, sennò. Il lavoro sta andando un poco lento, però migliorerà.
3: No, non fa proprio niente.
0: Voglio un poco di mano in mano, fatelo usare, però ti dico una cosa, migliorerete. Voi stai che mano in mano, fatelo usare, però sì. Migliorerete.
3: Gennaro, te lo devo domandare una cosa, ma io pensavo che cagna proprio lavoro.
0: Resisti un altro po', perché tira fuori la tua forza di volontà, perché c'è la crisi, è una forte crisi che stiamo attraversando. Ce la farai tu, non ti preoccupare, frate. Hai capito?
3: Sì,
0: non mi fa video collera, non chiudere pure tu.
3: No, no, è perché c'è giuro, non esiste proprio.
0: Vai avanti che migliorerai. Forza e coraggio!
3: Gennaio, ma io ho così una pagina mia.
0: No, non ho visto. Qua, dammi la data della tua.
3: 1587.
0: No, ma non c'è sta nessun tradimento. Per carità. Vai avanti, è una brava picciotta. Ti vuole bene. Vai avanti.
3: Ma scusa pure, Gennaio tra 3 mesi.
0: A bomboniera Kai?
3: Che?
0: A bomboniera.
3: E che fa?
0: Ma no.
3: Ah, ho deciso solo, c'è una domanda, la prima e pure la seconda domanda.
0: Io mi trovo a Santa Maria la Bruna numero 51. Manna bomboniera.
3: Guarda, grazie, Gemma, sei un grande.
0: Ciao, bello, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10, chiamatemi. Pronto?
4: C'è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
4: Sono Gennaro D'Auria, sono Carlo da Napoli.
0: Carlo, benvenuto.
4: Senti, Carlo, senti, Gennaro.
0: No, non sono Carlo, sono Gennaro D'Auria.
4: No, Gennaro, scusa. Gennaro, sono 17277.
0: Aspetta. Voglio 17277. Ma non gli presta, perché...
4: Ah, sì, ho Gennaro, vai, sono vaccinato.
0: Ma chi è il suo vogliono vicino a te, voglio?
4: No, sono nessuno, siamo, Gennaro. Ah. Sono fuori a un bar, diciamo,
0: perciò che...
4: e comunque so conosco una signora, c'è una ragazza madre, una bimba,
0: sì.
4: È nata il 4 aprile 86,
0: sì.
4: Voglio recibere questo incontro e se ci piacciamo entrambi.
0: Aspetta un attimo, povera, tieni presente che questa è già una femmina che ha sofferto nella
4: vita. No, a me non me lo fotta che hanno un figlio, ma
0: no, non mi hai capito a me, ma tu capisci una cosa, ma
4: ci capisco, ha sofferto tanto, lo so.
0: Ha sofferto, lo so. In passato.
4: Me l'ha detto, me l'ha detto.
0: Ma mica da gente che tu mica gente in dai pigliare. ma lui, ma capito...
4: Hai ragione, scusa, di cosa?
0: Allora...
4: Vieni si vede la ciccio piacimi e sopra questo incontro.
0: Vedo che tu sei un tipo molto disponibile e simpatico.
4: Sì,
0: questa cosa andrà avanti e l'incontro ci sarà. Auguri.
4: Ci sarà l'incontro, cena è una cosa, ci piacimi entrambi.
0: Dipende da te.
4: Da me, ho capito, a me la sento già di persona, ma c'è troppo bella.
0: No, è una povera picciotta.
4: È bellissima.
0: È una povera donna. Ma fai parlare.
4: Sì,
0: è una povera femmina che ha sofferto. Mi raccomando.
5: Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali. Cioè, io non faccio assolutamente nessuna distinzione. Potete benissimo chiamarmi senza vergogna. Io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z. Quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team, o se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato, e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente, e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare, ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on, e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare. Se non lo sapete fare, andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà, e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete team, andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete team, andate nel negozio team. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene, parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose: o andate per esempio nel negozio, se avete team andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice: io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà, lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dall'A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z. 899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM, o se volete chiamare la TIM, c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare, ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10, vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene, parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà, lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026, questa registrazione andrà in onda più di una volta, ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà, lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio.

0: vi aspetto.
1: Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolta.

porterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita
on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto, ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui. Questo è lo spazio della privata, vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose: o andate per esempio nel negozio, se avete TIM andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo,
un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on, e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare. Se non lo sapete fare, andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà, e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui. Questo è lo spazio della privata, vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose: o andate per esempio nel negozio, se avete TIM andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dicevo, voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi, e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero
119 chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà, lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A
alla Z. Quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team, o se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato, e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente, e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on, e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare. Se non lo sapete fare, andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà, e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete team, andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose
Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà questo lavoro, ripeto, se non siete abilitato andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete team, andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3,
per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice: io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione. Quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire,
attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026, questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti
tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui
a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui. Questo è lo spazio della privata, vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dicevo, voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026.
questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete. Volete sapere? Io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare,
Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto, ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove

amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dall'A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46

0: 0266 10 10. Vi aspetto.
1: Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi

vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea
e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto, ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni, dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui. Questo è lo spazio della privata, vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo,
un domani volete partecipare a un gioco a quiz.

lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on, e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare. Se non lo sapete fare, andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà, e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero
119 chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A
alla Z. Quindi chiamatemi all'899 41.

46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team, o se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato, e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente, e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on, e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare. Se non lo sapete fare, andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà, e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10, vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene, parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose: o andate per esempio nel negozio, se avete team andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per
per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dall'A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team, o se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dall'A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete team, andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo.
gruppo, appunto. Quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team. O se volete chiamare la team, c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete team, andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899.
899, per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete team, andate nel negozio team. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10, vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto.
Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dicevo, voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026, questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10, vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui
questo è lo spazio della privata, vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene, parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose: o andate per esempio nel negozio, se avete TIM andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dicevo, voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, eh? Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A
alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi

che sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice: io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui
questo è lo spazio della privata, vuol dire che praticamente mi potete chiamare.

0: mare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete. Volete sapere? Io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose. Non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a sovrapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po'. In privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se no va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che da tanti anni ormai questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi e che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app, voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dicevo, voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto, della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete TIM, andate nel negozio TIM. O se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10. O nel negozio oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto, ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026, questa registrazione andrà in onda più di una volta, ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10, vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi, sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene, parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose: o andate per esempio nel negozio, se avete TIM andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla, e loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo, appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio, io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché c'ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi, e che avete TIM, andate nel negozio TIM, o se volete chiamare la TIM c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, o Oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente, e vi fate aprire gli 899. Così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare, ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on. E voi abilitate la linea appunto all'899, se lo sapete fare. Se non lo sapete fare, andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà, e possiamo dire tutte le vostre cose dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua, rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera, quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore e il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete TIM, andate nel negozio TIM e dite abilitatemi all'899 per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano, così mi potete chiamare. Questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice, io voglio essere abilitato all'899 e così potete parlare con me tranquillamente. Voi lo sapete, sono 55 anni che Gennaro opera in questo campo appunto della divinazione, quindi non vi faccio proprio parlare, indovino i nomi, vi dico tante di quelle cose, non servono domande né attese, serve che voi sappiate con chi avete a che fare. Io parlo di me, degli altri è tutta un'altra cosa, non ne parlo proprio. Io parlo solo di Gennaro D'Auria, che è da tanti anni ormai, questo è il mio mestiere e lo faccio veramente perché ho i doni per aiutare le persone. Quindi per qualsiasi tipo di problematica che voi avete, non importa se siete gay, siete normali e normali, cioè io non faccio assolutamente nessuna distinzione, potete benissimo chiamarmi senza vergogna, io tratto tutti gli argomenti dalla A alla Z, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Qualsiasi problema sulla vostra ragazza, se vi tradisce, se avete fatto delle domande lavorative, se arriverà a questo lavoro. Ripeto, se non siete abilitato, andate nei negozi che avete team, andate nel negozio team, o se volete chiamare la team c'è un numero 119, chiamate, dice io voglio essere abilitato e numeri a soprapprezzo, sarebbe l'899, agli 899, questo vale per tutti i gestori, oppure vi recate proprio nel negozio, non si paga niente e vi fate aprire gli 899, così noi siamo presenti qua, non è che non esistiamo, è che il vostro telefono, la vostra scheda non è abilitata. Anche per avere un telefono completo, un domani volete partecipare a un gioco a quiz, lo potete fare. Quindi fatevi abilitare all'899 48 46 10 o nel negozio, oppure aprite la vostra app, chissà lo sa fare. Ogni numero telefonico tiene una sua app. Voi andate, basta un minuto, andate su avviso, andate sulla linea e ci sta scritto abilita on e voi abilitate la linea appunto all'899 se lo sapete fare, se non lo sapete fare andate nel negozio. Comunque con me si può parlare di tutto. Ve l'ho detto, oggi è il 10 di settembre 2026. Questa registrazione andrà in onda più di una volta. Ripeto, non esitate, con me si può parlare di tutto e di tutto un po', in privato, dove nessuno vi ascolterà e possiamo dire tutte le vostre cose, dalla A alla Z. Questo nastro andrà in onda varie volte per farvi capire che io sto qua. Rispondo tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Quindi sto tutta la giornata qui a rispondere alle vostre chiamate. 899 48 46 10. Vi aspetto. Oggi è il 10 di settembre 2026. Carissimi ascoltatori, sono Gennaro D'Auria. Sto qui, questo è lo spazio della privata. Vuol dire che praticamente mi potete chiamare, io risponderò in privato a tutti i vostri quesiti, sia riguardando il lavoro, sia riguardando l'amore, il rapporto fra voi e vostra moglie, se non va bene, se avete dei dubbi sui vostri figli, su magari l'attività che avete, volete sapere, io sto qua per dirvi tutto, tutto. Quindi anche sulla salute vi posso dire qualcosina e indirizzarvi a luoghi precisi dove vi potete curare per bene. Una cosa molto importante devo dire, attenzione, ascoltate bene. Parecchi telefoni sono disabilitati, che vuol dire che non siete abilitati a fare l'899. Allora, due sono le cose. O andate per esempio nel negozio, se avete team, andate nel negozio team e dite abilitatemi all'899, per favore, non si paga nulla. E loro vi abilitano. Così mi potete chiamare, questo vale per la 3, per la Wind, per Iliad, per tutti i gestori, Vodafone, per tutti. Dice io voglio essere abilitato all'899.
1: Va ora così. In onda Arte di...
2: E quante ore sono?
3: Parecchie.
2: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
3: Lo so. Vabbè,
2: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
3: E sull'amore, Gennaro?
2: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
3: È un periodo un po' particolare.
2: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
3: Mi sono innamorata più di una persona.
2: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
3: Adesso sto con una persona, però non...
2: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
3: Lui no.
2: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
3: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
2: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
3: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
2: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
3: Quindi con la persona che sta detto, non
2: perché hai avuto i corna chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto, a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
3: Sì, sì.
2: Appiglio, no, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
3: Va bene.
2: Non mi fa pigliare collera.
3: No.
2: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
3: Avete ragione.
2: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
3: Sì, sì.
2: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va bene?
3: Va bene.
2: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva con Tursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani, e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica, perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte, l'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, è eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
4: Pronto, buongiorno, come va?
2: Avanti, scusami, è stata un'improvvisata, a te cara.
4: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
2: Ma noi scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
4: Ah, ho capito.
2: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
4: Lo so, io non ho proprio acceso.
2: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
4: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
2: Guarda, sta in diretta per radio però, te lo voglio dire.
4: Ah, allora...
2: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
4: Va bene, senz'altro.
2: Se ti prepari qualche argomento...
4: vedo un poco, senz'altro.
2: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
4: Senz'altro, grazie. Ciao.
5: Grazie Venezia, torno a Napoli.
2: Bella canzone, io vado in prima.

899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì,
0: faccio. Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, ti voglio, da dove chiami la prima cosa, eh? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee, fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
0: Hello, buongiorno Arzano!
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, ecco, dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andate a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario,
2: sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatela a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo, allora che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuticorne però, Ivica, che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morta. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però c'è un'altra di più. Sti gente straniera, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio colera sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Caivica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci ha girati però. Ci hai fatto zucco, che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: fa proprio dire così, la caramella sarà zucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrovoglia la Liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, è il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì, sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì, sì.
0: A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, tutto questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io,
1: sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, vabbè.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: hanno l'uomana,
1: sì.
0: Ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì. Qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può
0: darsi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli. Vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non c'è

0: Io non posso far aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, vuol dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: lavoro nel... ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non la carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Praffo di Rutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Un positivo.
0: Certo, mica è negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscella. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...

0: Ah, hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom, poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua. Perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
1: Ah, l'ho fatto respirare!
0: L'hai fatto scicacapa fora! Chi lo stavi soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
1: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Non ti voglio.
1: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli. Però là non sei moppet.
1: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavri,
1: va bene, dove grazie, messa
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
1: va bene,
0: chiama io te l'induli e ti muglierete che cucatanaccia andrà per il solo muglierete.
1: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io vengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia miseria, quanto tempo fa?
1: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
1: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
1: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
1: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
1: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
1: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché, povera
1: sì,
0: figlia.
1: 19 settembre '87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi si trovi turno professore che sta qua, rimane si trova un altro professore. L'anguaiano così, capito?
1: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema? Fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo. Un grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
1: Ok. Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so come ballate. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, pa, pa, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so,
0: Gennaro. Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12-10-83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5-6-80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tua, eh?
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, il voto era una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
0: così.
3: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore,
3: veramente.
0: È un segno che è fatto così. Stamma
3: perché
0: sentire.
3: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
3: so.
0: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha porti in Ducormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettimi una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere. Dice.
0: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
4: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh? Perduto.
4: Perduto. Comunque, troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Giuseppe. Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
4: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
4: Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
4: Allora la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
4: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?
4: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poveressa cristiana com'è morta?
4: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, su fatto non faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente una sala mortuaria.
4: Sì,
0: e a Rob, che succede?
4: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
4: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico.
4: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi spiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
4: No.
0: Perché alle volte vi ha chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
4: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
4: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda a roba sciacca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi. No, ma di cuore, una brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è
1: sì.
0: Il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allora stai coppa la lavatrice questo?
1: No, un coppa la lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta lo bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stai facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che.
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sapeva che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza, ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducessa proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che devo negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché tu mi metti che me ne vai, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io faccio una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però ci sta che fa, però
0: come una galera. Mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Ah, penso tu. Ciao, auguri.
1: Grazie a voi.
0: Sti bagni sembra andare subito, Loki. Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo Gennaro, a parte che comunque
0: noi sei... anche l'attrazione lì bagna,
1: no, ma
0: lì...
1: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trashopoli, Genna grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale,
1: ciao,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere per chi... Dico, no, nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai
1: sì.
0: Molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, Gennaro. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo. Almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo. Quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, come dire, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba, insieme a una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere un

casa. Quelli dell'agenzia, dice, non è mai possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa, ma è possibile mai? Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede. E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai due figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo. E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: mettiamo un bel vaso di fiori qua e sopra, dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai qua nessuno ha pulito mai? Qua ci mettiamo un bel quadro. Mettiamo un quadro di donna velata e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto. La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e alla conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
1: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
2: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
1: Gli esteri: 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
2: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
1: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa

RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network
1: sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
3: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
2: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
3: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
2: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme. E qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere? O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferreri, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: El flamenco es una música hermosa, con tan solo 1.5 siglos de existencia real, aunque tenga unos ancestros milenarios. Nació en Andalucía, en el seno de una colectividad marginal, donde convivieron árabes, judíos, cristianos y gitanos en armonía ejemplar.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: novia a mí me gusta llover, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una farta llover.
1: Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Oh Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
3: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
2: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
3: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
2: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.
1: Cari aficionados, sono Max Martinelli, il vostro Peter Pan, su RCS Network, la radio che ti ascolta. Tra poco c'è Wolf DJ.
6: Ah, poi facevi passare la solita
1: ma
6: storiella.
1: Ma no, ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.
6: Lo so.
1: Allora, caro Giovanni Sacco, buonasera. Sì. Volevo salutare anche il mio amico tecnico. Buonasera, ciao. Beh, poi soprattutto, caro Gio, volevo anche ricordarti che è una cosa molto importante, che è giovedì, che questo è World DJ, che tu sei Giovanni Sacco, che io sono Max Martinelli, che dobbiamo cercare anche di fare la TV prossimamente, ed è giusto che sia così, no?
6: Mi faccio capire come Max Martinelli in questo periodo ha paura di avere l'Alzheimer, no? Quando uno ha l'Alzheimer, che fa? Si ricorda le cose. Io sono Giovanni Sacco, ho 54 anni, ed è partito spedito come sempre. Sì, la televisione la facciamo, Max, straordinariamente come sempre, perché noi siamo un programma progressista, cioè non capite male, noi guardiamo al futuro non come fa Trump, che come dicevamo giustamente tramite ne parleremo, ma con una certa serietà. Noi vogliamo dare effettivamente a tutti i nostri radioascoltatori 3.500 euro per ogni volta che dicono di sintonizzarsi, sei d'accordo?
1: Sì, un po' stile Trump, perché lui promette un po' di tutto sto periodo, mi sembra l'albanese di qualche anno fa. Oh, più quello per tutti amici, nel senso che 5.000 dollari, 5.000 se mi votate.
6: Ma Gesù mio, che livello.
1: Ma roba da matti. Comunque, ragazzi, stasera vogliamo parlare di qualcosa che magari vi è capitato, nel senso di un bel riconoscimento, no? Avete mai avuto un bel riconoscimento nella vita? Qual è il bel complimento che vi è arrivato anche? Quindi, complimento e riconoscimento, ecco, questo è un po' il sondaggio di stasera. Se vi va, mandate un bel vocale al 352-244-2442. Ti piace questo numero, Gio? È facile, eh? Dai.
6: Sì, assolutamente, perché poi rimane così nelle prese mnemoniche di tutti i nostri radioascoltatori, e vogliamo sapere effettivamente quando c'è stato un encomio, quando qualcuno aveva detto caspita, siete veramente delle persone diverse rispetto agli altri, e voi ve la siete portata a casa questa cosa, ve la siete messa sotto praticamente il braccetto, avete gonfiato i polmoni tipo i piccioni che fanno così e camminavate lungo la strada, mezza che sogno io, ecco, proprio quel tipo.
1: Cari amici, allora buona musica con Walt DJ, vi portiamo subito nel mondo di Umberto Balzanelli, che stai tranquillo, quella della

0: o al DJ?
1: Il giovedì sera.
0: Certo, è il giovedì sera. È il giovedì sera, Joe, è il giovedì sera. Pronto, Joe. E allora, il giovedì... Sì, dimmi.
2: A proposito di Shakira, Shakira mi evoca un attimino le sensazioni legate al calcio, quindi rapidamente ti informo che la Roma ha portato a casa un punto nella Champions League nella giornata inaugurale in quell'inferno turco. Il gol di Cristante non è bastato, è pari con il Fenerbahce, ma la bella notizia arriva veramente, ecco, c'è veramente speranza, perché il Como in questo istante, caro mio amico, è 2-0 contro il Lipsia in casa, con una doppietta straordinaria nel primo tempo di Baturina e Duvicas, quindi inizio da sogno. Senti a me, da sogno.
0: Senti, da son, volevo dire, scusa, no. Il Como 2-0, ma no, con una doppietta. Cioè, una ha segnato Baturina e ha segnato anche.
2: Sì, dicevo che ha fatto la doppietta con il Como stesso, però chiaramente i marcatori sono sia Baturina che.
0: Quindi adesso manca un 2-3 stella, fanno il terzo e non se ne parla più. 3-0, chiudiamo la pratica. Beh, forza Como, comunque, perché sì, è veramente un grande debutto per una squadra che fino a qualche anno fa militava in Serie B, poi si sa, un grande acquisto, grande presidente, insomma, veramente gira un bel pezzo di money e si va a gonfie vele. Beh, complimenti davvero. Allora, caro questa mio Giovanni Sacco, sì, è proprio così, è proprio così. Allora, Joe, 10 settembre, qui al sud ancora un caldo afoso che è bestiale, è soffocante, e insomma non è possibile. E quindi c'è chi fa anche la danza della pioggia a sto punto.
2: Sì, io ho sentito che nelle zone del nord è partorito il tempo diverso rispetto a questo caldo, a questa canicola infernale che noi stiamo sopportando più o meno dal mese di maggio-giugno. Quindi alcuni mi hanno riferito che c'è stata una diminuzione delle temperature di 10 gradi, quindi iniziano a respirare.
0: Speriamo noi stiamo domani. Dovrebbe arrivare domani? Qualcosa cambierà domani?
2: Però poi vedrai che alla fine qualcuno dirà: caspita, quando ci sarà il brutto tempo era meglio, voglio dire, tu il caldo però riuscivi, e sarà la solita, ecco, il, come posso dire, la solita ramanzina tra il bello e il cattivo tempo. Però oggettivamente ci siamo cucinati fino all'inverosimile. C'è gente che veramente qui da noi fa la corsa al condizionatore, dice mai più so caldo,
0: mentre dico al nord, insomma, maltempo in Toscana uguale, oggi Roma caduti alberi, trombe d'aria, insomma veramente stanno accadendo delle cose che sono
2: purtroppo è così.
0: E noi siamo vicini veramente a tutte le persone che in questo momento stanno davvero affrontando un momento difficile con questo tempo che più pazzo non si può. Mi ricordo un vecchio spot del Dash, ti ricordi? Più bianco non si può. Oh, signora, due
2: più
0: al posto di uno.
2: Si può,
0: roba da matti. Caro mio Giovanni Sacco, 22:14 in diretta. Salutiamo tutta l'Italia che ci ascolta, le isole Canarie. Caricate anche l'app Wolf DJ Official per portarci ovunque e soprattutto anche con il numero WhatsApp per interagire con noi. Grazie anche al sondaggio di stasera per sapere se avete mai ricevuto un complimento oppure avete mai ricevuto un riconoscimento. Stanno già arrivando i primi vocali, tra poco li faremo ascoltare. Ed è dire qualcosa?
2: Sì, mi sta dicendo Silvia che c'è stata una tromba marina a Rapallo, quindi noi anche nei confronti di coloro i quali hanno questo tipo di difficoltà porgiamo semplicemente una carezza affettuosa, sperando che si possa, come dicevi giustamente tu, trovare un pochettino l'equilibrio, perché tra il fragore del brutto tempo e tra le fauci fortissime del caldo veramente facciamo fatica. Ma... un bacio a tutti, soprattutto a Silvia.
0: Ciao Silvia, salutaci tutta la Liguria, vi vogliamo tanto bene. Come si chiamava? Tromba?
2: Non è Marina Tromba, tromba marina. Tu hai pensato, Marina?
0: Laura, c'è Laura Pausini. È vero, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Una gran bella canzone di Raff di qualche anno fa, 1991 credo, rimessa a nuovo dalla bravissima Laura Pausini, che partirà presto con un tour davvero incredibile. Vi invito ad andare sul sito di Laura Pausini e curiosare un po' su quelle che saranno le tappe di Laura intorno al mondo. Ormai questa si muove sempre, quindi saranno grandi appuntamenti nazionali ed internazionali come sempre. Salutiamo gli amici di Londra che ci stanno seguendo, ciao Phil. Saluto anche la Maria Rosa, ben trovata, ciao Brontolone, ciao Barbara, ciao Sonia, buonasera ad Andrea, buonasera Marco, davvero un gruppo di amici sempre presenti a Wolf, ci fa davvero molto piacere. Allora sentiamo un po' riconoscimenti, un bel complimento, come va Vincent, dai?
1: Carissimo Max, ciao. Amici di Wolf DJ, bello risentirvi. Allora, sono due domande abbastanza complicate. Dai. Diciamo che i complimenti, grazie a Dio, se ne ricevono sempre. Abbastanza, e questo mi fa piacere.
0: C'è la stoffa.
1: Però se devo dirla tutta, facendo il mestiere di comunicazione, parlando di cinema, è quando incontro gli amici che mi dicono: guarda, mi hai fatto venire voglia di andare a vedere quel film. E magari quel film non è neanche il massimo della vita, però l'obiettivo di portarli in sala, spendere dei soldi per aiutare tutto lo star system, diciamo, cinematografico italiano, mi rende particolarmente orgoglioso. Mentre il riconoscimento di cui ne vado veramente fiero è quando ogni giorno sento le mie figlie che mi chiamano papà.
0: Che bello.
1: Insomma, detto
0: che
1: questo,
0: grande soddisfazione,
1: il resto passa
0: tutto
1: in secondo piano. Amici, è stato un piacere sentirvi.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Vincent.
1: Max.
0: Saluti Milano, salutacela. 352-244-2442 per essere protagonisti qui a Wolf DJ. Parlateci, raccontateci di un vostro bel riconoscimento che avete ricevuto, oppure anche di un bel complimento. Beh, voi siete protagonisti, i veri protagonisti di Wolf DJ. Oh, ciao.

0: Walt DJ Live, Max Martinale, Hannah Mike, è il mio caro amico Giovanni Sacco che è sempre qui con noi. E hai visto, Gio, ha fatto il terzo gol il Como, però ne ha preso un altro, insomma 3-1 ci sta, insomma va a gonfie vele.
1: Sì, assolutamente. Permettimi di fare veramente gli auguri a due persone straordinarie che proprio in questo momento mi hanno comunicato una notizia meravigliosa e bellissima.
0: Dai,
1: sono
0: dai,
1: Loredana
0: già.
1: Ed Antonio. Loredana ed Antonio sono diventati i genitori di un bellissimo maschietto che si chiama Pietro. E veramente sono emozionato perché sono delle persone straordinarie, delle persone bellissime. Quindi quando la gente mette al mondo figli che somigliano ai genitori e sono veramente dei genitori particolarmente bravi, quindi la cosa mi inorgoglisce in modo particolare. Quindi volevo fare gli auguri a Loredana, mi ripeto, e al mio carissimo amico Antonio per la nascita di Pietro. Quindi Wolf DJ porta questo piccolissimo omaggio ai nostri cari amici che saranno veramente felicissimi con tutto l'affetto di questo mondo.
0: Vabbè, caro Joe, sono cose davvero bellissime, no? Quando poi si diventa papi, come diceva anche Vincent, beh, l'essere chiamato papà è il suo grande
1: omaggio. Guarda, manca a farlo apposta. Esatto, hai ragione.
0: Oh, bene. Voi insomma siete lì e noi ne siamo contenti, però mi raccomando, perché noi abbiamo bisogno dei vostri vocali, perché vogliamo sentirvi. Quindi vi ricordo che il numero è cambiato di Wall DJ: 352 244 2442. Ecco, questo è il nostro numero per mettervi direttamente in contatto con Wolf al sondaggio di stasera, che è quello se avete ricevuto un bel complimento oppure un bel riconoscimento e voi volete stasera menzionarlo qui a Wolf. Caro il mio Gio, 10 settembre domani inizia la scuola.
1: Sì, io volevo fare una cosa prima di parlare della scuola, perché certamente è una notizia importantissima. Ti vorrei fare proprio io la domanda, proprio da cronista istituzionale. Signor Martinelli, le volevo chiedere, c'è stato un momento in cui lei effettivamente ha portato a casa un encomio, un plauso particolarmente gradito che le ha fatto dire oibò, porca miseria, sono veramente felice?
0: Ma sai che io sono abbastanza critico nei miei confronti, quindi tu qualsiasi cosa mi venga detta, no? O qualsiasi tipo di complimento, no Gio, io purtroppo veramente non incasso e godo, e questa è una mia grande pecca purtroppo. Io ascolto, però è come se mi scivolasse tutto, quindi
1: però sai che intorno a te c'è un cordone di affetto straordinario, questo te lo dico, mi fermo poi vado avanti perché conosco, ti voglio bene,
0: per dirti quello che mi accade, ecco, giusto per farti capire, sì, che mi scivola tutto ed è sbagliato, perché uno, però sai, meglio stare così, meglio essere umili e sempre disponibili.
1: Sì, leggevo un tuo post meraviglioso su Facebook in cui tu scrivevi umiltà e poi chiaramente un passaggio successivo: bisogna sempre essere umili, perché come dici giustamente tu, alle volte ci si ingigantisce nei propri personali complimenti, invece è giusto che qualcuno abbia la certezza che esista tantissima gente migliore di noi, e quella volta in cui ci fanno un complimento veramente dobbiamo essere fieri, perché in noi intravedono delle qualità. Quindi questo è quanto.
0: Allora, domani inizia la scuola, ma per tutti i ragazzi d'Italia, fammi capire, domani è ufficiale l'inizio della scuola oppure già iniziata in qualche posto, tranne gli amici dell'Emilia Romagna, che sappiamo quanto hanno investito per far iniziare nei primi giorni di settembre gran parte dei ragazzi e metterli subito all'opera, non tanto per lo studio ma per una situazione di socialità, ecco, questa è una cosa importante, di creatività, mentre domani ufficialmente si inizia l'anno scolastico, Gio.
1: Sì, ci sono, immagino, delle realtà, dei luoghi in cui la scuola mi pare che sia già iniziata, ad esempio nella Valle d'Aosta, non vorrei essere impreciso, però è chiaro che c'è un calendario ben specifico e preciso attraverso il quale in maniera graduale tutte le 20 regioni italiane si impegnano a riaprire i battenti, e pensa che noi siamo una delle realtà internazionali in cui la vacanza dal termine dell'anno è una delle più lunghe, perché 3 mesi sono effettivamente, qualcuno dice che sono veramente tanti, io dico di no, perché chiaramente in Italia poi bisogna anche spingere sul turismo, perché è una valvola, un polmone fondamentale della nostra economia. I ragazzi li vedo un pochettino così, perplessi, perché poi alla fine, voglio dire, si sono divertiti, hanno trovato il bel tempo, la possibilità di uscire sempre con questo clima straordinario. Soprattutto i miei figli hanno un pochettino la resilienza di mantenere viva, e pregano, mi guardano ogni volta con quegli occhi tipo i cartoni animati giapponesi e mi dicono: papà, ma è arrivato il decreto Reggio? Che ho detto che tipo... e la scuola non inizia perché fa troppo caldo.
0: Chi non ha il condizionatore non faccia iniziare la scuola. Ma no, non è vero, non è proprio così, perché si sa un po' come sta andando la situazione meteo in tutta Italia. La musica di Wolf arriva con Napoleone, Cucù Marie, super hit del momento. Complimenti a Napoleone.

0: senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Andrea, pronto?
2: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a ciao. Tutti i tuoi ciao. Ascoltatori. Domanda difficile quella di questa sera.
1: Dai.
2: Un complimento. Io poi sono uno che si imbarazza quando mi fanno i complimenti. Potrei citarne diversi che mi hanno sicuramente fatto un immenso piacere, ma ce n'è uno che sicuramente più di tutti è quello che ancora oggi mi piace sentirmi dire. Me lo dice mia figlia: sei il migliore papà del mondo. Buonasera a tutti e buona musica.
1: Dai, comunque va forte questa storia del papà, no? Comunque grazie mille, ricevere un apprezzamento diciamo che fa molto piacere, ecco, questa è la verità. E comunque se è un complimento ben fatto, no? Ottimo lavoro, bravissimo, hai spaccato, beh, c'è veramente tanta soddisfazione da incassare, ne siamo davvero contenti di questo. Quando accade vuol dire che c'è molto impegno anche nel realizzare quello che si fa e ci si crede. Ecco, questa è una cosa davvero forte, quella che poi torna indietro, un po' il boomerang che ritorna, perché te lo meriti quel bel riempimento di soddisfazione. Marco Mengoni e Angelina Mango invece ci riempiono di un canto, ma di un canto particolare e pieno d'amore, qui a Wolf.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina, Angelina Mango e Marco Mengoni con il canto d'amore. A proposito, volevo ricordarvi anche che Angelina Mango è uscita in questi giorni insieme ad Ariete con un bel pezzo dal titolo Che bella vita, quindi vi invito ad ascoltare anche questa bella canzone che incontrerete durante il weekend anche nella mia trasmissione I più belli con Max Martinelli, Giovanni Sacco,
2: yes. eccomi.
1: Rieccolo, sì. Salutiamo gli amici. Rita, ciao Rita da Roma, buonasera anche a Gaetano, Francesca che ci sta ascoltando da Valmontone, Sonia dalle Isole Canarie, Federica, ciao Fede da Tropea, che bello. Ah, e poi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da Cagliari come Mauro e come Francesco. Beh, diciamo che c'è questo seguito a Wolf e la cosa ci fa molto piacere, no? Perché comunque è grande soddisfazione.
2: Sì, diciamo che noi ce la siamo guadagnata sul campo perché in tutti questi anni effettivamente siamo stati fedeli, ma soprattutto siamo stati riconoscenti a tutti coloro i quali ci hanno dimostrato un pochettino di affetto. Ecco, mi permetto di dire in maniera assolutamente serena che noi siamo due così, come posso dire, due che fanno la radio in maniera genuina, non hanno nessun desiderio di primogenitura e quindi si appellano, si aggrappano agli amici per avere bisogno, quindi si è creata, Max, questa sinergia tra persone che si vogliono bene perché si identificano. Quindi una volta che si è creato questo cordone affettivo, che cosa vuoi che ti dica? Tutto diventa di conseguenza, perché i veri protagonisti, Max, non siamo noi, ma sono i nostri amici radioascoltatori e soprattutto gli editori.
1: Volevo mandare un bacio a Giulia da Bologna che mi dice: ciao Max, sono un po' triste stasera perché ho scoperto che il mio partner mi tradisce. Beh, la cosa mi dispiace molto, però insomma bisogna accettare anche questo, nel senso che poi si prendono le decisioni, no? Se vuoi continuare, se vuoi insomma cambiare, che è importante insomma davanti a una...
2: Sì.
1: Ma poi bisogna valutare insomma come fa, se hai tradito già prima e lui non lo sa, ecco, bisogna pensare a tante situazioni.
2: No, ma tu dici una cosa importantissima, perché alcune volte con l'impulso, l'istinto ci porterebbe a dire via, ti spazzo dalla mia vita perché questa è una sorta di oltraggio. Nei grandi rapporti, io mi auguro che questo possa essere veramente un rapporto longevo, ci possono essere dei piccoli inciampi, quindi al di là del fatto di poterci rimanere male, don't panic, nessun panico, la gente deve parlarsi, la gente deve chiarire determinate cose, perché è chiaro che se poi c'è un tradimento, Max, vuol dire che alcune cose sono cambiate, però mai dire mai, questo può essere il momento in cui probabilmente i rapporti possono anche rafforzarsi, quindi manteniamo calma e cerchiamo di creare veramente un legame solido e serio tra uomo e donna, perché questo è il principio, l'archetipo della vita, quindi mi sento di mandare così un pensiero alla cara amica.
1: No, stavo pensando al contachilometri, tanto non c'è il contachilometri, stati tranquilla, né per una né per l'altra. Però diciamo che il tradimento comunque rompe proprio la routine, no? All'improvviso l'altro non è più garantito e questa consapevolezza azzera anche il noioso effetto abitudine, quindi la paura di
2: però
1: perdere.
2: Ti dico, però dimmi. Rispondimi sinceramente, ormai questa è diventata un'abitudine da parte di tanti, cioè non è più come una volta, la gente si tradisce con maggiore facilità, quindi attenzione, perché sui rapporti di lungo periodo ci si deve interrogare. Poi è chiaro che, come dici tu, si incrina il concetto della fiducia, però i grandi rapporti, se sono durati per tanto tempo, un valore lo avranno certamente creato.
1: No, ma sicuramente, poi se il progetto è serio, beh, certe cose ti bruciano proprio pesantemente, esatto. Quindi poi lì davvero devi cercare di essere bravo a ragionare e capire se è scattata la scossa per poter riprendere un rapporto oppure mandare tutto all'aria, no? Come diceva.
2: Sì, si parla sempre di, ecco, perdonami, di femminicidio, di violenza, cioè non ci deve essere la prevaricazione dell'istinto animalesco nei confronti di nessuno, bisogna ragionare, stare tranquilli e pensare che si è costruito sempre qualcosa indipendentemente da un inciampo particolare. Questa deve essere la razza delle persone intelligenti, quindi mi auguro che effettivamente questo mio piccolissimo e umile consiglio possa essere seguito.
1: Grazie. Oh, Brontolone che dice: che vuoi che sia, un è mica una marmellata, dice Brontolone, non è mica una marmellata.
2: Vabbè, ma lui mi ha scritto una cosa incredibile, ha scritto: dove tromba la Marina, che
1: va, ma dai, vabbè, ma era, no, veramente sono tante brutte cose in questi giorni con questo maltempo al nord, veramente siamo...
2: No, ma noi chiaramente cerchiamo anche di fare un
1: pochettino, ma come no, certo. Sì. Allora, una bella canzone, la nuova di Luciano Luciano Ligabue, aspetta un attimo, perché avevo pensato un'altra canzone, però a sto punto in Liga volevo sentire questa canzone nuova che vabbè manderemo tra poco. Nel frattempo, caro il mio Joe, c'è una canzone, sì, degli Earth in Bad Girl, la ricordi, Missing?
2: Certo.
1: Dai, facciamo alzare il volume a chi ci sta ascoltando, un po' di relax, indietro nel tempo, indietro.
2: Non è quella.
1: Sì.

0: riconoscimento che ho ricevuto di recente è stato che Fiorella Mannoia ha cominciato a condividere i miei reel di Instagram, e questo è il più bel complimento che mi si potesse fare.
1: Grazie Adri, grazie. 352-244-2442. Questo è Wolf DJ.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: The Bowser World DJ. Beh, la Norvegia sempre sul pezzo, anche la Svezia. Comunque devo dire che oggi è stata stilata anche una classifica dei paesi proprio nel mondo dove la vivibilità è top class, e credo che i paesi proprio dove è posizionata la Norvegia, la Svezia, e poi anche la Scozia stessa, la Svizzera al secondo posto credo, quindi poi l'occhio mi è caduto anche sull'Italia, però devo dire la verità, insomma, giù in classifica non è bello vedersi, no? Una roba, insomma, poco gradevole, ecco, questa è la verità. Però daremo poi dettagli ancora magari più approfonditi su questa classifica, su quello che è la qualità della vita, la qualità proprio di come si vive la giornata, la mensilità. Non puoi stare sempre lì a pensare alla scadenza, a questo e a quello, perché comunque i soldi non ti bastano più, perché comunque la benzina ha un costo, ti arriva questo, ti arriva quello, non sai come fare, veramente diventa tragica la situazione. Beh, forse in altri posti hanno capito meglio come regalare la vita quotidiana più rilassata a un essere umano, e dobbiamo fare i complimenti, quindi spezzare una lancia a favore di chi veramente la vede meglio di noi, cari italiani all'ascolto. Ah, salutiamo gli amici delle Isole Canarie, anche da quelle parti credo che si stia molto meglio che in Italia, questa è la verità. Poi Giovanni Sacco ci può anche dare qualche informazione, no? Ancora più dettagliata. Parliamo di vivere bene, di qualità della vita. L'Italia la vedo un po' giù di gradino, caro Gio, mentre in alto c'è Svezia e altri paesi. Mi senti?
1: Guarda qua. Certo, qua rientriamo sempre in un concetto molto generalistico e assolutamente personale. Io parlavo in queste giornate con degli amici, soprattutto con delle signore più grandi di me di età, e riuscivo a cogliere una serie di aspetti che appartenevano un po' alla socialità nostra degli italiani del dopoguerra, i quali avevano messo come centro fondamentale della propria vita il fatto di fare tanti figli, di crescerli indipendentemente da quelle che erano le eventuali condizioni economiche del periodo. È chiaro, Max, che se un agricoltore nel 1950 faceva 8 figli, non si poneva il problema che i figli dovessero avere determinate situazioni economiche e di sostentare, però li hanno fatti. Ecco, la domanda che mi faccio è questa, Max, la vorrei condividere con te. Noi ci troviamo dinanzi a un mondo che ci dice che i centri commerciali rappresentano l'optimus, in cui tu sei lì stipato con tante altre persone, un mondo in cui tu devi apparire sui social e quindi devi avere lo sforzo di portare un'immagine che probabilmente non è la stessa di te, e ci fanno sembrare come se queste fossero delle configurazioni più belle rispetto ad una passeggiata che possiamo fare io e te, oppure un bagno che possiamo fare io e te al mare con poche persone. Ecco, qui ci dobbiamo interrogare su quello che effettivamente la felicità. Per me la felicità non è avere il possesso del denaro, ma avere il possesso della libertà della mia vita per poter andare in quelle direzioni in cui posso stare sereno. E questo purtroppo ci viene vietato perché noi abbiamo come paradigma fondamentale il denaro, i soldi, che ci mettono a condizionamento della vita. Questo 50 anni fa non c'era, e permettimi di dire che se tu andavi 50 anni fa in una festa di paese ti divertivi tantissimo. Oggi se vai nelle più grandi discoteche trovi tanti ragazzi con gli smartphone che nemmeno lì riescono a divertirsi.
0: E sai che la cosa mi preoccupa davvero molto, perché vagli a spiegare a un giovane cos'è davvero la felicità, lì davvero c'è da lavorare pesantemente, quindi mi auguro
1: magari
0: bisogna intervenire, bisogna che chi magari ha la fortuna di averli in classe il giorno spiegargli veramente dei concetti importanti, quale soprattutto.
1: Sì, Max, hanno cacciato il concetto del lavoro. Tu pensa che l'intelligenza artificiale è capace di mettere a posto un lavoro che tu avresti dovuto fare in una settimana, quindi anche la pigrizia è diventato uno strumento attraverso il quale la gente può servirsene. Una volta, scusami, concludo, perdonami se mi sono allungato, una volta per mangiare il contadino doveva andare, doveva piantare il seme, doveva raccoglierlo, doveva cucinarlo, doveva stare insieme agli amici, e si divertivano, Max. E poi quando morivano dicevano di essere morti per un mal di pancia. Io sono nostalgico di quel periodo, perdonami, ho chiuso.
0: No, ma ci mancherebbe. Comunque, secondo il Numbeo, l'indice globale misura potere d'acquisto, sicurezza, sanità e costo della vita, i primi posti vedono proprio i Paesi Bassi, Lussemburgo, Oman e Danimarca. Paesi più felici, Gio: Finlandia, Islanda, Danimarca, capito? Cioè, quindi insomma, bisogna pensarci un po'. Arriverei qui a Wolf DJ. Where is my husband? Wolf DJ, sei tu.

0: Grande successo internazionale, Wolf DJ Ray. Where is my husband?
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Si parla di complimenti, cos'è che avete portato a casa? Avete ricevuto un bel riconoscimento? Dai, sentiamo un po' Sonia, pronto?
2: Ciao Max. Allora, riguardo al sondaggio di stasera, che è l'aver ricevuto un bellissimo complimento o un bellissimo riconoscimento.
0: Sì.
2: Allora, un bellissimo complimento che mi fanno tutti da sempre.
0: Dai.
2: E che sono una persona molto dolce, molto sensibile, molto umana e molto emotiva.
0: Che bello.
2: E invece un riconoscimento che mi fanno in molti, che sono una guerriera, che sono una persona molto forte, che non si ferma davanti a nessun ostacolo.
0: E non ti fermare mai, mai, mai. Sentilo sempre, Wolf DJ, mi raccomando, perché vogliamo persone come te qui a Wolf. Maria Rosa, è arrivato anche un messaggio di Maria Rosa, vogliamo sentire l'audio. Aspetta un attimo, devo cambiare font. Allora, vabbè, a proposito, è uscito un nuovo iPhone che è una bestia, 2500 euro, poi ci preoccupiamo di 2,50 euro della nafta, ma roba, c'è chi lo va a comprare? Maria Rosa!
3: Ciao Max, buonasera a tutti.
0: Ciao!
3: Sì, ho avuto anch'io un riconoscimento.
0: Dai!
3: Una cosa inaspettata che, devo dire, mi ha riempito di orgoglio e non mi dimenticherò mai. Un giorno, inaspettatamente, sono entrati in negozio due signori, marito e moglie, si sono presentati ed erano praticamente i titolari dell'azienda dove lavorava mio figlio.
0: Wow.
3: Ed erano venuti apposta da Torino per conoscermi e per congratularsi per come io avevo allevato mio figlio.
0: Brava.
3: Non so se era un complimento meritato, ma devo dire è stata una cosa che mi ha riempito il cuore. Buonasera a tutti.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Wolf DJ, Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con il pubblico di Wolf che interagisce. Voi è vero che interagite? 352-244-2442, c'è Wolf DJ Live, arrivano anche gli 883, la regina delle celebrità, mamma mia che pezzo, Eiffel 65, un bel remix, live!

883, la regina delle celebrità, Eiffel 65 Remix. Salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando da Bari. Ciao Antonella, a proposito d'amore, beh, l'amore, bella considerazione, questa mi è piaciuta molto. Adesso vi leggo proprio il periodo dedicato all'amore. Ah, l'amore, ricevere senza chiedere, amare senza elemosinare, sorprendersi. È tutto qui, nelle piccole cose, in quelle spontanee e sincere. L'amore vive nella semplicità, senza grandi gesti, ma con piccole e costanti attenzioni, è vero? E allora lì che viaggi e vai lontano.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Oh,
1: il
0: ciao.
1: Dottor Anziani di Cantù.
0: Bene,
1: come
0: dimmi.
1: Come avevo già detto l'altra volta, se non ascolti Wolf DJ,
0: dai.
1: Sei veramente un barbone.
0: Ma un barbone grosso, un barbone grosso. Wolf DJ con Max Martinelli in diretta su questa radio fantastica che ogni giorno colora la tua giornata, ne siamo davvero contenti. Silvia Dini ci parla delle leggi hot, nel mondo. Silvia, ma di cosa? Qual è l'argomento? Silvia,
2: oh my dai ragazzi,
0: dimmi.
2: Oggi facciamo un viaggio nella giurisprudenza più bizzarra del mondo.
0: Dai.
2: Perché pare che ci siano alcune leggi che regolano addirittura i rapporti intimi.
0: Wow.
2: E a quanto pare sono vere, di origini un po' vecchie, antiche, e probabilmente nessuno le applica più. Comunque, partiamo da Alessandria d'Egitto, dove è severamente vietata l'attività sotto le lenzuola se l'uomo ha l'alito che odora di aglio, cipolla o sardine.
0: Oh là là.
2: La donna ha il diritto legale di pretendere che si lavi i denti prima.
3: Certo Silvia, ma questa è solo legittima difesa e deve essere valida in ogni parte del mondo.
2: Certo. Andiamo avanti. A Singapore, se ti aggiri nudo in casa tua, ma lasci le tende aperte, quindi i vicini, i passanti possono sbirciare, possono vederti, rischi una multa da circa $3,500 di Singapore, che sono oltre 2.300 euro. Ancora, in Texas esiste un limite legale sul possesso di sexy toys. Non se ne possono avere più di 6 a persona.
3: 6? Così tanti? E che te ne fai?
2: Ancora una, la più bella. A Cali, in Colombia, la tradizione giuridica impone che la prima notte di nozze di una donna possa consumarsi solo se nella stanza è presente la madre di lei.
3: Sì, me lo immagino. La suocera che supervisiona, tipo direttore di gara. Arbitro, c'era un fallo! Ma per favore.
2: Sì, sì, sono bizzarre, ce ne sarebbero ancora tante. Ad esempio, a Bakersfield, in California, un'ordinanza vieta i rapporti intimi a meno che non si indossino delle scarpe da ginnastica. E io mi chiedo, ma poi, chi è che viene a controllare?
3: Guarda Silvia, io ci aggiungerei una bella legge, semplice, che impone in ogni camera da letto un bel torneo di scopone scientifico.
0: Con le
3: e se la partita va male, parlatene con il vostro avvocato e con il vostro Topo Gigio.
0: Con
3: o
0: le
3: Ambrogio.
0: Scarpe da tennis, ragazzi.
3: Insomma, giù, con il vostro coso, come dice la Silvia.
0: Pendola.
2: È sempre lì, si va a finire. Aiutatemi. Ciao Wolfini.

0: grandissimo rispetto e con grandissima simpatia alle nostre maniere un po' scanzonate, soprattutto le mie, perché tu sei veramente un grande professionista di fare la radio. L'appuntamento per quanto mi riguarda è
1: giovedì, è sempre procrastinato.
0: Sì. Guarda che parola, è procrastinato, difficile pure da dire. A giovedì prossimo, vi voglio bene con tutto l'affetto umile di questo mondo. Ciao ciao.
1: Ciao Gio, stai tranquillo. Beh, la notizia di oggi invece è una di quelle che fanno pensare, no? Perché comunque si parla sempre di intelligenza artificiale, di tutto quello che stanno lavorando anche su questi robot che fanno paura, secondo me, perché questi arriveranno ad essere più bravi dell'essere umano e a metterlo proprio a sedere, se non a comandare. Beh, bisogna un po' valutare tantissime situazioni ed è capitato proprio a Jacob Coxon, 27 anni, professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole più partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e anche distruggere l'umanità. Cioè, avete capito cosa fa? Ha capito come e in che direzione stiamo andando con questi umanoidi. E quindi la notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal oggi, proprio uno dei più importanti e diffusi quotidiani finanziari ed economici nel mondo con base negli States, ed è qualcosa che ti dà da pensare. Quindi dovremmo andarci un po' più piano, no? Con questi umanoidi, con tutta questa nuova tecnologia, perché ripeto, bisogna saperla gestire questa intelligenza artificiale e poi gli umanoidi ad andare a sostituire anche gli esseri umani. Beh, mi raccomando, speriamo bene, chissà che futuro ci aspetta, ragazzi.

0: More music for you.
1: Mi hai fatto proprio venire in mente un attimo il fatto di degli amori estivi, no? Il fatto che comunque cioè, è nato quest'amore, adesso uno si trova in un posto, uno nell'altro. Potrebbe anche essere un sondaggio, non so, ricordo di un amore all'improvviso. Può capitare, no?

anche in un viaggio in aereo. Mai successo? Ma chi lo sa? Comunque ci sono quegli amori estivi, quegli amori che poi allontanano proprio i cuori che si sono infiammati durante anche un'estate del genere, quella appena trascorsa. E ci sono poi quelle belle parole da dedicare, come ad esempio questa bella poesia che è arrivata qui a Wall DJ in maniera anonima. Mi ha detto no, non fare il mio nome. No, non ti preoccupare, ma comunque non c'è niente di male. Vabbè, è lunga? Io ci provo. No, anche perché non ho letto proprio nulla. Cerco proprio di catapultarvi in questo momento di distanza di questi amori. Il titolo è Dove sei tu? Dove sei tu? Ci sono distanze che non si misurano in chilometri, ma nei silenzi delle notti, quando vorrei averti accanto. Eppure sei qui nel pensiero che mi sveglia al mattino, nel sorriso che mi sfiora quando pronuncio il tuo nome. La distanza ci divide le mani, ma non riesce a dividere i cuori, perché il mio ostinato continua a cercarti anche quando il mondo ci tiene lontani. Vorrei poterti stringere senza uno schermo tra noi, senza un addio ad ogni partenza, senza dover contare i giorni. Ma finché arriverà quel momento ti amerò così, da lontano, con tutta la forza di chi sa che, nonostante la distanza, il vero amore trova sempre la strada per tornare. Che bella. Cioè l'amore così, insomma. Anche con tutta la distanza che può esistere, la passione, il sentimento, quel sogno di abbracciarsi, di consumarsi.

0: Nino Daniele, Wall DJ, Keep On Moving. Salutiamo gli amici delle Isole Canarie che ci stanno seguendo, grazie davvero. Scaricate anche l'app Wall DJ Official, che è importante, così potete interagire sempre e comunque anche col numero WhatsApp al 352-244-2442 di Wall DJ. Andiamo a leggere i libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega, il capitolo finale della saga della Congrega, di Fabio Barbonagna. La resa di conti è arrivata.
4: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Hey, hey, this is Wolf DJ. Con Max Martinelli.
6: Ciao belli!

I libri, i libri, è importante leggere, è importante soprattutto distrarsi anche nella lettura di libri importanti. Seguite anche la rubrica da leggere. Ringraziamo la Melilli Group per Wolf DJ. Andiamo a leggere un po' le 5 canzoni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Peggy Go e Ayra Starr, Woman. In quarta c'è Alf e Gigi D'Alessio, novità da Genova a Napoli. E poi in terza Procolarum in A Winter Shade of Pale. Numero 2 per Seif e Bresh con la featuring di Bresh, Parlare d'amore. Numero 1 ancora confermata la ditta Ugel, Imala Angel e Ultranatein, Moving to the Sun. Noi andiamo ad ascoltare Noemi, Tu cosa fai stasera? Altra gran bella canzone del momento.

Brava, brava Noemi, tu cosa fai stasera? Tu cosa fai stasera? Perché c'è un perché, no? A cosa fai stasera? Che comunque quest'amore che descrive Noemi è un amore che non si capisce. Che tipo d'amore è? Però cosa fai stasera? Perché comunque sei sempre interessante, ho voglia di vederti, di consumarti e poi vediamo domani, insomma, se domani sei impegnato o impegnata, non si capisce. Comunque, altra gran bella canzone per Noemi, per l'estate 2026, un pezzo che ancora sta andando davvero molto bene sia in radio e come Shazam conferma è tra le prime 5 della settimana. Cambierà l'orario puntualmente per 2 volte all'anno, succede anche questo agli italiani, no? Cambiamo il ritmo delle giornate, è il motivo perché bisogna spostare ste lancette dell'orologio, un'ora avanti o un'ora indietro. Beh, torna l'ora solare, a questo punto bisogna spostarle un'ora indietro. Mamma mia ragazzi, fa buio prestissimo, già le giornate si sono già accorciate. Poi insomma alle 4 del pomeriggio è buio, ecco perché poi vuoi stare sempre a casa, esci di meno. Quando accade? L'ora solare scatterà il 25 ottobre, quindi 25, mamma mia, ancora 10 settembre, dai. Andranno spostate indietro di un'ora, l'abbiamo capito, quindi 25 ottobre è un po' lungo. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma ogni volta scatena le stesse domande, si dorme un'ora in più, un'ora in meno. Ma che ne so, io vado a letto solito orario, poi mi sveglio, ho cambiato tutto. Pazienza, che dobbiamo fare? Tanto l'ora di mangiare è quella. Bisogna poi capire come se ti alzi più stanco, più riposato, se hai dormito bene, se hai fatto l'affare. Intanto è Negramaro, sono tra le nuvole e anche tra le

0: Oh my day, Silvia Dini, ma come chi non lavora non fa l'amore? Ma come chi non lavora non fa l'amore? Cioè, voglio dire, chi lavora non fa l'amore? No, perché il tempo poi stringe e bisogna cercare poi di far combaciare tante cose. Ma cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi raccontare in questo Oh My Day? Pronto? Silvia!
1: Ehi,
0: ma chi è? Brontolo?
1: Mi sentite?
0: Brontolo?
1: Ehi!
0: Brontolo, ho detto Silvia!
1: Prova!
0: Brontolo?
1: Parlo sottovoce.
0: Ma chi è?
1: Perché nei paraggi so che si aggira la Dini.
0: Cosa?
1: E se la Dini,
0: la Dini
1: mi sente, attacco un pippone.
0: Un pippone.
2: E rompe.
3: Oh my day, ragazzi, ma
0: dai,
3: vi ricordate l'anno 1970 quando Adriano Celentano vinceva Sanremo con un tormentone che era tutto un programma? Chi non lavora non fa l'amore. Colpo di scena. 50 anni dopo è arrivata la scienza a dirci che il molleggiato ci aveva preso in pieno. Dal punto di vista biologico ed evolutivo, non fare sesso è un mezzo paradosso, perché siamo letteralmente stati programmati per riprodurci e far sopravvivere la specie. Eppure là fuori c'è chi ha scelto volontariamente l'astinenza come stile di vita, ma c'è anche un sacco di altra gente che ne fa a meno. E per capire questo mistero, un super team di scienziati internazionali ha spiato sotto le lenzuola di ben 400.000 persone. I risultati? Pare che la colpa sia di un mix bizzarro di sfortuna genetica, che pesa per il 15% rispetto alle attitudini al fare sesso oppure no, e lo stile di vita. Per prima cosa Celentano aveva ragione: se non hai un lavoro e un reddito stabile, il sex appeal crolla a picco. Ma le chicche dello studio si concentrano più che altro sullo stereotipo del perfetto nerd, perché se sei un uomo e non fai sesso, secondo queste statistiche probabilmente hai avuto ottimi voti a scuola, indossi gli occhiali, hai poca forza nelle braccia e per giunta russi come un trattore. Ora diciamolo, sono tutte caratteristiche che troviamo in milioni di persone adulte e felicemente accoppiate, ma durante l'adolescenza azzerano l'autostima e possono creare un blocco che poi ti porti dietro anche da grande. In questo studio sembrerebbe che in particolare le donne abbiano dichiarato e motivato l'astinenza non per il famoso mal di testa, ma per il peso del lavoro e degli altri impegni, troppo stanche anche solo per pensarci. Insomma, l'astinenza è lo specchio di un mondo frenetico. Quando mancano i soldi, manca il tempo, manca la serenità, la biologia alza le mani e si arrende. E proprio come cantava il molleggiato, la sfera intima ne paga il conto. Vado un po' a riposarmi. Ciao Wolfini.
1: È sempre in giro la Dini. Salutatemela. Dateci un bacio da parte mia. Ciao ragazzi.
2: E sempre ciao belli. Ciao. Basta.

Gran bella canzone, la nuova del Luciano, e poi c'è da dire che ha fatto un video in quel dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Roma. Beh, questi rumori delle moto, rumori delle auto, insomma, dico, ma un po' di non so, un po' di attenzioni, no? Perché comunque, non so, dormi con le finestre aperte di notte, passano ste, ma una volta non c'erano tutti sti rumori. E molti utenti tolgono o cambiano i silenziatori per fare più baccano. Perché? Cioè, perché bisogna fare baccano? Questa è una cosa che non riesco a capire. Le moto usano regimi elevati, no? Con motori scoperti e scarichi corti. E non so, ci vorrebbe qualcosa che. Un po' di attenzione di più, no? Davanti a tutto questo, anche per rispetto degli altri, perché credo che sia importante. Invece no, oggi mi accorgo che c'è più rumore, si fa più chiasso, se fai più chiasso forse ti notano meglio? Boh, non so, una cosa che non condivido, questo rumore che continua sempre ad aumentare. Credo che sia cambiato qualcosa anche sotto questo punto di vista. Se siete d'accordo, beh, siete ancora in tempo per mandarmi il vostro parere al 352-244-2442 di Wall DJ. Nel frattempo vi immergo nella musica degli Another, che vanno fortissimo dall'Olanda con furore. Qui ballano pure mulini a vento a quest'ora della sera quando sentono un pezzo degli Another insieme alla featuring The 54 Ultra.

La data che la ricorderemo in tanti, no? Sicuramente, perché sono 25 anni che sono trascorsi ufficialmente da quel, diciamo, pomeriggio italiano, mattinata negli States, perché erano più o meno le 8 del mattino quando cominciavano gli attentati alle Torri Gemelle, non solo, insomma, una serie di attentati che hanno cambiato la storia, questa è la verità. Tante persone che hanno vissuto quei momenti, quella tragedia, quell'attimo veramente indimenticabile, anche per noi che seguivamo tutto in diretta, cioè non si capiva cosa stesse succedendo in effetti. Beh, domani è una giornata davvero importante di commemorazione internazionale e noi volevamo così menzionare questa giornata, che è domani, proprio l'11 settembre, che ricorda la strage delle Torri Gemelle negli USA. Esattamente le 23:50, Max Martinelli, 10 settembre 2026, in questa serata che, da dove vi parlo, da questa cittadina di Tropea in Calabria, beh, ancora l'estate sta continuando e ne siamo contenti da un certo punto di vista, perché comunque tanti turisti, tanta gente che passa anche dalla nostra postazione a salutarci, e ne siamo davvero tanto contenti anche a quest'ora della sera, dove ancora la movida gira in quel di questa cittadina, e noi vi parliamo proprio da qui. Un grande grazie ancora a chi ci sta seguendo sui vari su quello che è il sito, anche www.walldj.online. Grazie per seguirci soprattutto su questa radio. È il momento di ascoltare Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari e Goya. Questo una canzone dedicata a quegli artisti che velocemente spariscono dal mercato musicale. Cioè, accade anche questo. E Goya è un pittore che vi invito ad andare a trovare, che racconta proprio di questa magia, purtroppo, che non va sempre bene. E allora accade che comunque c'è questo mercato che diventa diciamo in negativo per la velocità di come passa una canzone, di come si dimentica oggi un artista. Goya, Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra.

ragazzi? Andiamo così, da chi è andata? Wolf DJ, anche stasera abbiamo dato il massimo. Bisogna ringraziarvi davvero di cuore, come sempre, per tutta quella che è la vostra fedeltà del giovedì sera. L'appuntamento è per settimana prossima. Ci ritroveremo con altri sondaggi, altre rubriche e un modo sempre carino per starvi in compagnia, cioè per stare in compagnia con voi e per starvi sempre più vicino anche in questa serata, quale ora voi desideriate tutto questo. Beh, l'appuntamento è su questa radio dalle 22 a mezzanotte con Wolf DJ. Vi lascio con un amore frizzante, un amore che poi l'amore deve essere così, no? Cioè, se è frizzante vuol dire che piace, è gassato, quindi agitiamo sta Coca-Cola, ma non facciamo troppi danni, altrimenti si sa il caramello cosa combina a terra. Devi prendere la candeggina, insomma tutta una storia, però è una Coca-Cola davvero particolare, bella, profumata, piena di sentimento. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, buonanotte da Wolf, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti da Max Martinelli.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Movie Station.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
17: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
18: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
17: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
18: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
17: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
18: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
19: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
20: Network.
0: Passa parola.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e il 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla consulta.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire in quelli di qualcun altro.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è l'una e tre minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
3: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
2: Gli esteri, 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
3: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
2: Lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo, comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo del

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme. E qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere? O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti scadrebbe a mezzanotte di oggi. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
2: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza alla riforma elettorale. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza, il governo si era rimesso all'Aula dopo la votazione dei banchi delle opposizioni. Sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
3: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
2: Gli esteri: 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
3: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle